Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina vest tant beselin selur in cor, un cor. Ma Nesa als maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosce sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstung qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man. E Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta dal cum già. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter la taccia islamistica a Berlin, las autoritats da segerezza e la giustia vingen en la critica. Success grischuns en il lezzicont a Turic, las campionati svizzers d'atletica leva date gist 4 medaglias grischunas, a l'onda da celira 4.0 arriva, oz cresce il termometer, però be anxin fin 26 grads. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos è Corinna Schmitz. Biendì. Suenter la taccia as islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritats de segerezza entant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabel de 29 era en libertat. Quai malgrat che l'era già conoscente las autoritats sco persona privolusa, a schizzunt veni sentenzia. Ein Stein der Dinkestich der Rest, ein Sulettemannstuf a part de dem Programm der Deradikalisation. Il Minister dell'Intern Tudest, Alexander Dobrindt, a dicen vers l'ARD, ka quest a dir sei a sta naiv. La Polizia a seet a juir l'attentader probabel, kam a za in a dunne a blessa ulterioras 29 Personas. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ai de novo mandà demonstrazions incontr il turism de massa. Tenoch la polizia en 25.000 persunas ides ir sin via per demonstrar quai sortot sotto il motto Mallorca al limit. La pretaisa centrala è ina limitazione dels visitaders. Al dombr de turistes e turistske crescia vin fac responsabel per la mancanza d'abitazions acuta. Ils organisatoris dels protests se lamenten che blera l'aut con una entrada normale ne possien strusch plisse prestar in una abitazione sin l'insla. La Brasilia acclama in vosses ambassador dell'Argentina. La ragion è la comparsa dispitaivla del presidente argentino Javier Milei a São Paulo. Der la redundanza della partita drech populistica Partido Liberal e Flavio Bolsonaro, al fil de Jair Bolsonaro, veni nomina per l'elezione del presidente l'ottobre. Là, a Milei attaccia al presidente en uffici Lula de Silva a titula el inlader. Pline vanta el insulta indergiader en conoscent. La regenza brasiliana discurde din grev affront encontr le democrazia. Trantach als dus paiais vigins, regia temp de glatsch de pica Milei e en uffici. En Siria vul el presidente d'interim Ahmed al-Shara 13 ore de nov la politica dell'exterior de ses paiais. Quai a el dicen vers l'emitur de television Al Jazeera. La Siria contrahesce il moment de vartina convigna de segertat cun l'Israel per evitar conflicts. Ils dus paiais se chattan de pi el 1948 ufficialmein en il stadi de guerra. Pline vant, due la presidenza militare russa en Siria venir reducide fermamein uscia al Shara. Per ricostruire l'economia, suenter la cupiciante del potentat Bashar al-Assad, cerce la regenza siriana al moment investurs. A Venezia, an turistes e turist del di fin ossa procura per entrades de 5 milions euros alla citat. Bun 650 mili personas aien paiala taxa del di de 5 euros, comunicesce la Vishnanka italiana. Depi dus ons, sto mincinca visita la citat de Laguna, trantach las 8 e mese a las 4, paiach in a taxa. Queston è l'entrada venida in casada trantach als 30 d'avril e del 26 de Fanadur durant tot en tot 60 dies. L'an passà eran quai angstats 54 dies. Ir anter il Sport, Atletica Leva, Annick Kellin e ide per il titel de Campionessa Svizzera sur ils 100 meters obstacles en il Lezzigrund. En abstinenza della Campionessa Mondiale di Tachi Kambunji, alla Grigiuna gudignala corsa en 12,67 secundes. L'ultrajur grischun William Reis ha dominà al Dubel, suenter al titel sur ils 100 meters a il corrider de Cuira, godegnà auch sur ils 200 meters. Con Selina Capaulde domat e in ultrajur grischun ida prina medaglia, la Romancia ha godegnà brons en il tir de Lancia. L'an passà era ella angvignida campionessa svizzera.
0: La meteo.
1: Oz dati la primina ma scheide da Nivels, fases da Soleil e nil partenz dati magari anche in cinz urizis la bonura. Dal suo entramez di vengi l'ora però adina pli bel, quitter temperaturas da fin 26 grads e la region da Cuira, enzo selva basti os per fin 24 grads, aden l'endedina per fin 25.
0: Vias e traffic.
1: Las vias grigiunas en el moment libras.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura del 27 de lulla se ses i cinci du sepp l'anna per manz quist ultim, gli unterstid dal mais, la plagiar tu fai quai nasa compagnia, es un ladina scena bundi.
0: RTR. Unique.

0: Ed es mega bè, es munzum mega bè. E ma plascha bein, l'umnezza è l'enorm tal des lichtes, es avezza des bler solai, azzamo, es paresce tenia tot lui kent.
1: Oh ja, vei un priocur nils la stiflas da gomi, extra, perché gli sbiasti prendes conci, c'hai, per se prepararsi in bleg, trovasi lo buai, poi fece duvendosa, dei ne credia.
2: Capunz, capunz, capunz! Ein Capunz, zwei Capunz, no.
3: Also nuspendi mincia oppen er hat in eine Tonne kann.

0: Asi schinziemi, per quel che nos è nadina dietro nos lesse nina ga i sin in grande tribuna, la sua tribuna di Dopener Venezia.
1: Mega geil, honestly, top. Einer von meinen Top-Festivals von dem Jahr, hat mega Spass gemacht.

0: Vus esse geilare, vus esses geilira, geilira, vus esses geilira.
1: Buna atmosfera.
2: Grazie per parlar, buona milun.
1: I ir in pain cuors romans ai dat ir quiston al open air lumnezia vanc 26 dis i ir a fin de votrais dis cum blera musica regionale svizra ma ir internazionale. Vendi ora pro una nel stat quiston tot in tot an 17 miliocen personas compra biliets. Quan content c'è la chef del OCA Norbert Cavigny is cul open air vanc 26 qua dudina de voles set qua pro no. In 7 minuti dalle 6:30. Buon dì.

0: In buon lindis di buon'ora, le 6:30. Corinna Schmidt è pronta con le novità.
1: Suenter la taccia islamistica per il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritats da sicurezza intant e la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabil era in libertà quel malgracal era già veni sentenzia. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ha de novo mandà demonstrazions contro il turismo de massa. La pretesa centrale dels 25.000 demonstrants è in limitazione dels visitaders. La domba de turistas e turisca cresce, ben faccia responsabile per la mancanza da vedazions acuta. Adels campionatis svizzers d'atletica leva a Turic ai Irgis da 4 medaglias grigiunas, Annick Kellin eide per il titel sorils 100 meters obstacles, William Reis a dominia al dubel cun auch sorils 100-200 meters, a Selinica Paul a godinia bronze nil tir de lancia.
0: La meteo. All'inizio di buon'ora cominciamo con un mix di nuvole di solai. Era pluggia, poi a modar, vaglia postupel per tens. Verso domani venne l'ora in tutto il centrum più bel, quai pro temperature da fin 26 gradi la regione da cuore, in surselva ed in ingedina dai a oz maximalmente 24 gradi. Ha idis da iodare, monzici al fraestin, domani venne fin già da c'è più ciot, con fin 30 gradi, in marco di l'ora da fatta fin 34 gradi. Di meno temperature sciodes al prossimo tempo belle ciodin esa am lore er vai mit fin già fat plans pels prims a wash dis po planet cominciare a far plans es in a sonda er quai bun se vo na messa to modo savair ci ce voleva far no fa se no un tip quai rappresenta nem pe quiston in program in papu special scoschlü de pi de quai vers 10 de la 7 qua prono
2: RTL Mes radio Mia lingua.
0: Buongiorno.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides. E hits.

0: RTL Impuls.
1: Estate italiana, quai nos tema las prossimas dus evnes, i dedels impuls, mette l'italianità in til center. Oz con impissamains da Bibi Vaplan.
2: Da vo un inviern lung e gref, sunna splacciada su un letino vert alla riva del mar. Mia lectura del di es un cudes scientific sur la cartografia del mar. Impara, c'è le aduna d'arce il listes paragraf, per qua c'è la scialurs metten ort funzion mes cervè. Scivat antarant un ventin fraist es quai sco un bucinio de ciel. Mies vaginas a schnestra bei jocken intensiva mainz ed un zic massa de dot, mince tant tait la ceci quinten e min dum mainz il ritem de l'uristorges. Osse fanno giusto una rivolta sur de tattoos. Bai noi da d'inclea sco ci spuffaro sce alci ed in amet pensa te e fin già sono crodati il prossimo sön mediterran. Un mattin porta da spöna pezza un sbrinzel vert dalla riva del mar fin su pro las duschas. Pur versaira ampara qua un pa curius. C'è plans varalbe? Porta l'aua del mar in duscia o aua della duscia il mar? Tante Reint va in re a domandar sco ciastun. Qui es cugnoschen tots, id es mincions co una gronda reunion de famiglia. Rei ed è discurinzo dels dains novs del bagnino. Propcia fici bes. Ma si es remarcia sexisticas, mamma mia, quelles van a duna mos il svaglierin. Estei la duna des ces postar il jajadrin cul gir del sulai perce sia protetta della sombriva. Scoce qua esco la cartografia del mar, fici difficil, bot impossibil. Dalla luna e perfin del mars assai da pusco sur del fond del mar. E guardi l'orizzonte e provi ad immaginare che sotto questa surfaccia pagevla e magica è sopra un inter mondo, con flumes, montagne e perfin cascadas.
0: Impulse.

0: Bella la nuova de Teddy Swims. Spranza, c'è vos l'undus d'ir comincia bene in 12 minuti e sele 7.
1: RTR con la buona nuova d'Alemna.
0: Prossima sonda ist das Prümse Wurst, die Schweizer preparieren per far Feste, ma quistan senza grand Spektakel der Rakete, wie der Ciel in der Zitade, wo Ciel als Kommande als Füß artificiales causa Sütina aktuale, ma ir per vi della prossima onda de Cielurci dis annunciada pels prossims dies, wenn du die entile Meteo. Usche ir la Zitade Coera, ma i osa punta la Buna Nova. La Zitade principale Grigiuna, na sto is desnü des ister del Bling Bling, wie der Ciel, coquai, c'è fi simpel. Invece de füs artificials daja quiston in a show de drones per la festa nazionale dels Prüms Wurst in a premiera per cui i scocils responsables scriven. La show dura circa 15 minuti e si è concepida a belli apposta per la città per 200 drones quinten vide c'è la punta in a storia sur da cui i sur da sia liot accompagnato quai da musica. Si slais verer quel nuovo spettacolo ora as fai quai al melder de vende al stadion da Balapé sul Obriau, da là a saiet in ora als organisatur in una vista optimale sulla coreografia vide Ciel. Dimene, la città da Coira ci mette nuovi accenti

Vint dels fös artificials es dura ir in pass important per proteger l'ambient, ma ir les bestes ci veran dura plagiar del nov concept senza fum e senza canera. Ma allora, es è più da sperar ci na plova la sera del primo agosto e per tocco è si quelles ci han osa decis de dire vera prossima sonda. Buon divertimento!

0: Las novitats der RTR.
1: L'evacuazione da Bordo in Stadt Becheter, discussione, l'incendio disastrosch e scocchi para se stabilizzare la notte. Success Grigion in il letzig Runde Turic, als campionati svizzers d'atletica leva dat gist 4 medaglias Grigiones, all'onde de Celira 4.0 arriva, oz cresce il termometer, però be anche sin fin 26 grads. Da plide quals temas da Laura dati os en las novitats de la set, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. In Francia è l'incendio grande che ha intanto distrutto 42.000 hectare di terreno e c'è un'evacuazione di 220.000 persone da Tirs de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesse la prefettura. Ils ultimi dies era l'incendio si deresa continuata main. Els pompiers seien vinevant in azione. L'incendio che fruiesce intanto de pila mesemna a fin ossa distrutto 240 chases. 84 pompiers en vegnits blessats. Malgrat che las flommes en be anc 15 km de vent de Bordeaux, ne stat ina evacuazion de la citat Becheter debatta. Quai a il burgemeester de la citat de novo mein fatsch clair ir. Suenter la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritas da segerezza intant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentado probabile de vencinons era en libertat. Quai malgra che el era già in conoscente las autoritas co persona privolusa a scizzund veni sentenzia. En stalte din castic de rest a el sulette mostu fa part de din program de deradicalisation. Il ministro dell'intern tudest, Alexander Dobrindt, a dicen vers l'ARD ca quest agi sae sta naiv. La polizia a sae ta giu ir l'attentader probabel camatsa in a dona a blessa ulterioras 29 persunas. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ha de nuovo mandato una demonstrazione contro il turismo de massa. Danach la polizia ha 25.000 persone in ir sin via per demonstrare sud il motto Mallorca al limite. La pretesa centrale è una limitazione dei visitatori. Il numero di turisti e turisti cresce, viene fatto responsabile per la mancanza di abitazioni acuta. Ils organisatori dels protests se lamenten che blere laut con una entrata normale ne possi struspli se prestar in una abitazione sin l'insula. Suenter la fin della serie de tacces americanas en l'Iran è il prezzo per lieli puspecoda clera main. Questa bonura costava in barrel della sort Brent per part in turn $92, quei è in minus de passa 5%. Odavant vevan els Stadis Units annunciar 13 nots en seria a tatxes in l'Iran. Els dies suenter era l'Ili mitja maista clara main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa de les tatxes la fin demna ha de nova main svegliar speranza sin ina de-escalazion del conflict que dura en tant ja de pila fin favre. La Brasilia ha clama en vosses ambassadur de l'Argentina. La regione è la comparsa di spitaivle del presidente argentino Javier Milei a São Paulo. Ter la radunanza della partita drech populistica Partito Liberal e Flavio Bolsonaro, al figlio di Jair Bolsonaro, veni nominato per l'elezione del presidente l'October. La a Milei attaccia al presidente en uffici Lula da Silva a titula el in lader. Plinavant a el insulta in derjader en conoscente. La regenza brasiliana discurde din gref affront contro la democrazia. Tranter als dus paiais vigins regia temp de glatsch de pica Milei en uffici. I dank der il sport atletica leva, a Nick Kellin eide per il titel de Campionessa Svizzera sur ils 100 meters obstacles en il letzig rund. In abstinenza della campionessa mondiale di Tachi Kambunji, alla Grigiuna guadagna la corsa in 12,67 secondi. L'ulterior Grigiun William Reis ha domani al double, suenter al titolo sur els 100 meters, al corrider de Coira, er guadagna auch sur els 200 meters. La Conselina Capal de Domet è in ulteriore Grigiuna in de prima medaglia, la Romancia ha guadagna bronze nel tir de lancia. L'an passà era ella anguinida campionessa svizzera.
0: La meteo.
1: Oggi stati la primina mascheide da Nivel, se fases da Sulegl, e il partenz stati magari anche in cinz Urizis la buonura. Al ventumes di ving l'ora però da Dina Plibel, quetter temperaturas da fin 26 gradi e la regione da Cuira, enzo selva den l'engedine basti per fin 24 gradi. Demain cresce la temperatura lus in fin 30, la mesemna sin 34 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: L'indagi buonura del 27 de luglio. Ilura, quants raps vaimet da tora finivna passada al open air?
2: Weiss lesa posso ve.
3: Das weiss ich noch nicht. Ja, ein bisschen etwas kund, aber schon so etwa 300 Stutz sind sie sicher.
1: Questo è un giro buono e nuovo per gli organizzatori, ma quanto contento c'è solo loro con l'edizione 2026. Il primo faccio con il prossimo è la dinascena bella e con un buon giorno.

schlevaia, pas calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blick antan allegrezia, pinciani dorme de spirit.

0: Las 7:12, lündeschi bunura, als 27. Lui, usche, es erl opener, lumnezia, 26. Historia.
1: Uschia, tuna la stad, te RTR.
0: Trais dis cun musica locala ma e stars internazionals e a qualcun or ideala per in festival. Io scea ir faccias contentes pro els organisatours da vo qualche l'edizion de l'an passat era croda in Sicilaua.
2: Ja veiam priu cun ils las stiflas de gomi extra perché che biasti prendes cun si chai per se preparar sin blech drova si lo boia co fece du vendosa da in credia.
0: Norbert Cavigna, il presidente del comitè d'organizzazione, a co ci para les buone strategie. Uschliessi è stata in edizione senza grandi problemi, ma in una edizione che non è stata vendidora completamente. Alci ci fa schon un po' o da un po' da ponderare al chef.
2: In la situazione attuale del Festival Svizzera si va a Bosci, Cionsco e a Iu in Agada. Questo sa essere una massa fattore, cioè manegge il programma già in bocca, perché la nostra filosofia, la nostra strategia è di stare là, di 15 giorni, cioè porgere per Cionsco possibile, se c'è chi titolano, ad avere degli economici che non conoscenti. Cioè qui non si inventa una buona flora, qui fidiamo che altri festival c'è.
0: E spero che la vendita non va più così semplice come era fin già dann ihr als Brits ad üne pü orts de pensare visitaders i visitaders de l'open air lumnetze na na quant tant fat grons bisers pel moment mo es an jo di
3: en to pas kolles kes kin za bugen se wir stand selber wenn bi tems
4: drauf wäre cool jetzt am plagio
5: ich find alle auftritt sind sehr geil gsi und stimmig isch mega da gsi stanza isch special
6: chimilo sterb gsi ja.
7: Ma fino a oggi siamo la Liaut, qua e la compagnia.
8: Il G della Gevcia, gaudio di una fece, non so niente di una fece parola di mano, stai con il G, godin la compagnia.
0: Vurs contentes del Open Air Lumnezia 2026. Ci ci les lasciar rivivir ozzo e duman, o pushman, o curir ad una ammugnada la fin di efna passata. Total paquet, concerts, fotografies, historias, al ur i bler de pu. De chatar con un clic su rtr.ch. Bellisce con ozzo, buon ur in bundi.

0: Punkt les 7:30 es a lünder di bunura dels 27 de lüli. Corinna Schmidt, sa che ti da da nuf.
1: En Francia ein Incendi grond kein Tant destrui 42 mille hectares terren de Tiers de Bordeaux tut en tut resta stabile noc passada, que comunicesce la prefectura. Els ultims dies era l'incendi sed resa continuada main. Suenter la taccia islamistica Terrell Christopher Street Day a Berlin staten la giustia e las autoritas a segerezza entant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabil era in libertat, quel malgrà che l'era già veni sentenzia. Ad els campionatis svizzers d'atletica leva a Turic ai da ir gist 4 medaillas grigiunas, Annick Kellin eide per il titel sur els 100 meters obstacles, William Reis a dominà al double cun auch sur els 100 a 200 meters, a Saline Capaul a guadagnà bronz en il tir de lancia.
0: La meteo. L'unità di buon'ora cominciamo con un mix di nuvole e solai. Era pluggia, poi a modare, vaglia per stupe il partenz. Verso davamo di, venne l'ora per tutto il centun più bel, qua pro temperature di fin 26 gradi la regione di Coira, in Surselve e di Nicedina, dai a 8 maximalmente 24 gradi. I desi di godare, ma in sicce il frascin, domani venne fin già da c'è più ciot, qua con fin 30 gradi, in mercoledì l'ora da fatta fin 34 gradi. L'undici buon'ora, dus passa le 7:30, vuol dire che no, rivin in pac moment le linges per nos quiz della buon'ora. Il jackpot del Kikrisi ser fin già d'erce vara ben implica con 126 bons. Potevate jent ir fin già gnade in direzione telefon in buon 30 minuti rivine le linges.
2: RTL, informativ e divertente.

Cine namo mai ci ves der ce jentineada nos quiz de la bunura fa naturalmente il plajar de sta pustit schel checkpot is bain in plisco pel moment per 126 bunz jovaina. Ma legst in vos telefons 0-100-20-25-30 telefonabla e tosa 0-100-20-25-30.

0: Vainci avanti le sotte in noi o vain.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Io vado in runde un con Erika che vende Sedrum. Buongiorno, don Erika.
2: Ben di.
0: Cosa?
2: Ah?
0: Al comincia bene l'undici?
2: Son? Sono la vada tunce.
0: Ah, ma allora vai a dire in pamello che mai oggi non fa fatti l'undici e non va dare in pal l'undici. Don Erika, non va in nostra arbitra oggi è la Angela Henry, è qua.
3: Ben di.
2: Ok. Ben di.
0: E oggi va in una runda un po' più speciale. Angela, tu guarda atrás, non? A gente ti ne il. E tu ne da qua italiano, non c'è buon ora per noi. Non è ricca. Non sa, se la do di, no, e se non sa due evne in pa inviadi, portani in pa l'italianità in vostre stuves, fai in pa estate italiana, lanciai notz.
2: Ok. Alla fine.
0: Hai, preciso. E per qua vai a pensare, fai notte al Kicker di Sesi, è un po' più speciale. Oggi vai a postuit per l'Italia. Bitandi, Niada.
2: Ok, bene.
0: Buon. Seis correctes, seis correctes dofle. Plage l'Italia, insomma.
2: Sì. Sì. Sì.
0: Al mangiare.
2: Ma il budino vado l'Italia, eh?
0: Ah, è che non spax
3: ci è sonna.
0: Precise, buon, don Erika. Allora, cominciai in sei scorrecte, dovrei una dit, Angela Scraer, pronta. Un, dos, tres. Pro la bandiera italiana è il coccin di Metz. La più grande parte del spendulare si arriva in sul confine per lavorare in Svizzera e viene dall'Italia. Radiatori è una sorta di pasta. Venezia è la città di Romeo e Giulietta. L'Italia è una surfaccia sur settiata su grande con la Svizzera.
3: Correct.
0: Avanti precisi vanciance è l'Italia nell'ultima iada campione mondiale da Balapè per gli uomini.
3: Correct.
0: Tirol del Sud tocca dopo il 1945 per l'Italia. Diversi albums di Eros Ramazzotti sono completamente pubblicati in lingua spagnola.
3: Correct.
0: Al dazi per il sul confine a Chiasso a nome Brogheda.
3: Correct.
0: 1000 lire valevano per l'introduzione dell'euro circa 10 franc svizzers.
3: Correct.
0: Freccia rossa a nome al tren a grande sveltezza in Italia.
3: Correct.
0: Ci dice italiano. Quella ne ha cominciato a fare fin, la due già. La scintillante dice acqua in bocca vuol dire c'è l'acqua di pizza.
3: Feliu.
0: No, la due già. Es dice acqua in bocca, quasi c'è meglio di dire scintun stotniare in segreto, c'è quasi psst, non dire qua in avanti. Questo c'è molto da dire. Hai.
3: Wahnsinn. Svessi di abbiare per parte la bocca.
0: Precis.
3: Bien. Mirano spero che siamo di constaulen. C'è stato un tec spinosa. La bandiera italiana è il cietcio di abbiare la mietz. Il cietcio è dretto. Sins miro scessinella. Lu, la più grande parte del spenduraris viene di abbiare l'Italia e è proprio della Francia. Vessi usi abbiare se viu.
0: E qua mi vada blesz. Also, schieß es war der Lure.
3: Du hast schon Quarantin Meli, das Italien sind nur Quarantin Meli. Welche Differenz? Lu, Radiatori ist proprio eine Sorte Pasta. Bitte Venezia, Elmer, ciao de Romeo e Giulietta, ich fuss stau Verona. Dann tauen sie anter, hast du da auch Gas. Luan, Tirol del Süd, ebbe de Pil, mein Aufschung Quarantin schon. Saudel del Tiel Italia, decidiu sa evenu Melige, Melinovcina Genif, ufficial de Pi, Melinovcina Veng, dantaun cu la indijavla pretenziun zel sisavl punct venius. Cordiala gratulaziun.
0: Mas bunisim, don Erika. Basta giust. E no, se ebbe veru sin papu, al sentimanci, per esir. Ma lura squa bun, don Erika, lura sta lei la sui domanda c'è da queste zures per giovar la seconda ronda.
2: C'è, nigin problema.
0: Bunisim. Lura giovani in bel di?
2: Grazie, se meglio.
0: Forza ci dà pasta, radiatori, devi andare.
2: Ho ti c'è, faccio sabato c'è.
0: Basta, vai un momentino. In bel dì, Don Erika, arrivai.
2: Grazie, faccio. Addio, grazie.

Grandioso Herbert Grönemeyer, secund un Glück. Fortuna era quella ci dura bi quartin quartin, può essere per mincini mincini in pa al ciotter, in rier, in plet, può però essere al sguard su verso ciel. Possibile ce vo vaivet fin già vis in lui. Singola steiles ti croden al ciel, ma i veniamo melder, i qui a osa alci per notare in vos calenders, per la wascht, les publeres daia la not dals dudes sul traides da wascht. I qua tanter les quattr i les sese bunures ter sui body mena. Pro relazions de glim optimale se svece fin cient lura. Ha i quiston es special manch bun de ver la stales crudantes con quaccia la es giuste lura mo luna nova e per vid el ciel a mo più stür e possibel de ver lura quelle stales più debles ci cruden de ciel. I ci suar de munzic più precis sul calendar astronomic es vece lurer ce quella not da giuste mo un eveniment spektakular vid de ciel. La saire del sdude joast es poen impe observar sur part dall'Europa in sciurdum totale da sulai. Di mena, per tutto questo, e quelle ci sono fascinate da qua ci capite sur nos ces vid el ciel, vale la pena di notare als dudes e als traiders da vostra in tile calendar per metter l'ora ir al svegliarin. Hai, als ci ne stress per il momento essere, c'è un gran problema, il stacci su.

0: Las novitats der RTR.
1: L'evacuaziun de la citat de Bordon ha stat bec ter discussiun, l'incendi devastant de sco che para se stabilizar la notte. Success Grischun en il Letzigrund Turic, als campionale svizzers d'Atletica Leva, date gist 4 medaglias Grischunas. L'onda de Celira 4.0 arriva, oz cresce il termometer però be anxin fin 26 grads. De pli de quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las oz, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Biendi. In Francia è l'incendio Gronca intanto distruì 42 mili hectare terreno, a c'è un'evacuazione di 220 mili persone da Tir de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesse la prefettura. Als ultims dies era l'incendio si derasa continuata main. Als Pompiers seien vinevant en Aktion. L'incendi che fruiesce entant de pila mesemna a fin ossa destrui 240 chases, 84 Pompiers en venits blessats. Malgrat che les flomas en beang 15 km de vent de Bordeaux, ne stat ina evacuazione della citat becter de batta. Quai a il burgemeester della citat de nova main fac clair. Suenter la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritats a segerezza entant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabel de 29 era en libertat, quai malgraca el era gian conoscente las autoritats sco persona privulusa a schizond veni sentenzia. Ein Teil der Dienststich der Rest AL sollte man stufa part de dem Programm der Deradikalisation. Il Minister del Intern Tudest Alexander Dobrindt a dicen vers l'ARD che quest agi sei sta naiv. La Polizia a sei ta giu ihr l'attentader probabel kamatsa in a donna a blessa ulteriores 29 persones. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ha de nuovo mai da demonstrazions incontro al turism de massa. Danach la polizia en 25.000 personas ides irs in via per demonstrar sot al motto Mallorca al limit. La pretesa centrale è ina limitazion dels visitaders. Al dombra de turistes e turiste cresce, vin fac responsabel per la mancanza d'abitazions acuta. Der Konfrontation mit der Polizei sind wenig des Blessades allmein 8 Personen, schon Medien Spanioles reporten. Suenter la fin de la serie de tatjes americanas en l'Iran è il prec per lieli buspecro da clera main. Questa bonura custava in barrel de la sort Brent per part intorno davant a $2, quai è in minus de passa 5%. Ordavant vevan als Stadis Uniz annunzia 13 noits en seria a tatjas in l'Iran. Als dies suenter era lieli mitjamaista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa de las attaccias la fin demna a de nova main svegliar speranza sin ina deescalazion del conflict che dura entant già da pila fin fevre. La Brasilia ha clamaina vos es ambassadur de l'Argentina. La region è la comparsa di spitaivle del president argentin Javier Milei a Sao Paulo. Per la radunanza della partita drec populistica Partido Liberal e Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair Bolsonaro, veni nominato per l'elezione del presidente l'ottobre. Là, a Milei attaccia al presidente en uffici Lula da Silva a titula el inlader. Plinavan a el insulta indergiader en conoscent. La regenza brasiliana discurde din gref affront contra la democrazia. Tranter als dus paes vigins, regia temp de glatsch de pica Milei e en uffici. E dank der il Sport Atletica Leva, Annick Kellin eide per il titel der Campionessa Schweizer sur ils 100 meters Obstakels en il Letzigrund. In Abstinenza della Campionessa Mondiala di Tachi Kambunji, alla Grigiuna gudignala corsa en 12,67 secondes. L'ultre juch grischun William Reis a dominar al Double, suender al titel sur ils 100 meters, al corrider de Cuira, codinar auch sur ils 200 meters. Con Selina Capaul de Domat e in ultre juch grischun i de prima medaglia, la Romancia a codinar bronze nel tir de Lancia.
0: La meteo.
1: Oggi dati la prima maschine da Nivel, le fasi da Soleil, e il partenz dati magari anche in cinz urizis la bonura. Il centro mesdiving l'ora però di una più bella, quai ter temperatura se fin 26 gradi e la radione da cuira, e in so selva ed in giardina basti per fin 24 gradi. Demain cresce la temperatura lo sin fin 30, la mesemna sin fin 34 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Estate italiana con RTR.
2: Hai preciso che tu nelle prossime due settimane qua pro RTR Estate Italiana pigliain voce in inviati tras l'Italia che ti aspetta tutte le prossime due settimane qua tu di vers vanci avanti le snov qua pro no che ti posso osa però fin già tradire in iada mince di daia de vola zotir in hit italian predilet delle moderature e delle moderature de RTR oz quel de Danna Selina Quinter e malek mesnum le dina scena buongiorno.

0: chanzun preferida.
1: Vaivet, fingia tu di ozza buon ora las prossimas dus efnes isne inviadi tras l'Italia. Mince di daiet volas ot per quai in hit italian prediletti quai de dina moderatur o di moderatur de radio qua pro RTR. Ots, quel de la Anna Selina Quinter.
2: Ai dat a Schibia grand sits italians del sons ja tonta, del sons occionta, io atro c'è prendi tegne pi actuala, per ci che si ricordano al 2025 al ESC, gudignau aveva Måneskin con Zitti e Buoni. Per mai in hit italian, che tu ne un pau auter che tutti quals classiker skins in conosce.

0: Essen!
1: Luis Capaldi, in 8 minuten is er les 8 mezza.
2: RTL, quai il sempervert dal di.
1: Hi. E Claire, c'è il nostro sempervert in italiano. Oggi per lanciare la nostra speciale italiana va a forse fino a oggi in schnato tutti i dettagli e blare le info che stava su rtr.ch e mo' un po' preciso presentare da quale ora verso avanti avanti le nuove oggi qua al radio. E crei, c'è in giugno c'è un son che fa melder con la nostra stata italiana con il titolo che non viene pronto scoprim oggi un'estate italiana in una stata italiana l'on 1990 e quella c'è un stata all'imni del campionato mondiale di ballapè in Italia e di sfinozzi in simbolo per plagiare di vivere la comunanza e la magia di una stata simplemente grandiosa.

0: In bel in tutti buonura con RTR in tante le otte e mezza. Corinna Schmidt pronto con le novità.
1: In Francia è l'incendio di Gronca, intanto distruì 42.000 hectare terreno di Tirs de Bordeaux, tutto in tutta la città stabile la notte passata, come comunicasse la prefettura. Gli ultimi dies era l'incendio si era continuato mai. Sentre la fine della serie di attacchi americani, l'Iran è il prezzo per l'Ili per speculare clara mai. Questa buonura costava in barrel della sorta Brent per parte intorno a $92, che è in minus di passa 5%. Alla Russia e all'Ucraina hanno nuovamente attaccato in l'altra ortlaria la notte passata. A Kherniv ha una drone russa attaccata in supermercato. Più avanti alla Russia attaccata al più importante porto del Grounter Odessa.
0: La meteo. Lunedì a buonora quel cominciamo con il mix di nuvole e solai. Era pioggia poi a modar vaglia postui per partenz. Vers davamo sì venne l'ora per tutto il centun più bel. Qua pro temperature de fin 26 gradi la regione de Quaira. In surselva ed in ingedina daia ots maximal manc 24 gradi. Hai idees de odar monsicel frascin. Duman venne fin già derce più ciot. Qua con fin 30 gradi. In marco di l'ora da fatta 34 gradi.
2: RTR. Unic e simpatico.
0: Di bellezza da giure er per nostra es colleghi ci parten osa ben bot loro per loro avventura vers l'Italia. Ma avant passamo qua anche il studio. Lanza vair, ci aspetta tutte le prossime giusefnes, giusti direct ed es.

0: Lindesti bunura con Kesmi i bottim pasco in Büch es far vacanzas in Italia.
1: RTL con las Aurelias in vacanzas.
0: Precis quai eschne las prossimas dus evnes o bot dus evnes in paco las Aurelias in vacanzas in Italia. Ai, io se ne bot de mudar del bundi al buongiorno. Buongiorno, nempe a nos trais redaktur Stefan Dobler, Markus Petendi e la Fabia Cadufci sono so qua promai anche il studio. Es trais fan viadi all'Italia.
2: Buongiorno Ladina, salve a tutti.
0: Qua pare vai fin già in griffa. Also dir bundi, qua funziona es trais sun osa punta qua i quinten in pain sur de l'ura ventura. Ci spetta osa prossima mainz les valis, quelle son pacchettades naia vis pront, oz partivet alles desch, cul bus, tenor al motto da questa stacqua pro RTL Estate Italiana. Hai appunto, ena menzionà les valis, osa varda gelta pro Stefan Dobler. Tu, Stefan, ties valis, quelle son grai proccia, quelle ci paesen al più ferm, nun?
2: Sì, Ladina, siamo prontissimi e pronto per partire finalmente. Hai noi son proprio pronti, les valis son pronte, spacchettades. Cioè non sarà in proprio pronto se le temperature ci si aspettano. E una quarta città la metto, altrimenti quella città cioè noi aspettano fino a 35-36 gradi. Noi abbiamo al primo oggi rivini a Genova. E da Genova abbiamo in avanti a Bologna. E da Bologna abbiamo a Roma. La sarà in esprimis da Oasti. Da là davanti l'ora mo a Napoli. La buona pizza ci aspetta a Napoli. E le valigie, come tu hai detto, sono più scoplane. Also, mia è una derasaora da quella roba, qua era. Also, è una dator con mai cameras, microfons, cabalins, crons, pitchens, acus. Also, è una valigia proprio be roba tecnica. Io non so se ci ha portato, ma io qui da lavare tre tuoi buon colleghi, ci ha dato uno c'è il stativo che dice che ho avuto da portare.
0: Appunto, tu non sei da lavoro, non appunto non vedi dolce far niente, voi avete, io mi incendo voi a una missione, per dire così, non? Hai, c'è allora la missione da mincione single, quindi forse tu, Nia, da Fabio, ce fai tu?
3: Io
0: vengo... Oh, siamo lì.
3: Questa, funzioni. Io vengo giù e guardo un po' sco vaia alla jout dell'Italia, la jout ci vive in Italia. C'è sono gli spissers, c'è fa male al winter, c'è fa gust, c'è plage dels. Also, mia missione è proprio di venire un po' a conoscere più bene le italianas e gli italians, che ci portuoce la società, che ci portuoce proprio il minciadì delle persone. E la dai allora differenze formati, in cui ci si può allora da dire quella è. Questa città è allora tutta in rtr.ch, in cui ci dà reportage, ma è interviste una ad una con la più differente liot dell'Italia, di quelle quattro città che ha visitato.
0: E tu qua in italiano, naturalmente, non...
3: mezzo italiano, mezzo romano.
0: Hai, allora vanno qua a Markus, Markus Petendi, tu es della partita, c'è la tua missione?
4: Mia missione è un viaggio musicale, la mia buccia è plena di microfoni e apparati da registrare, per la paia la valigia di Bischmeinte, un po' di ciocci di boin, sono un po' più minimalistici. E elle sir a chattar musicistes e musicistes italians ci juden a mai es un kralunik qui in quist trio ci no di scuola italian a tradur classikers romans sunt italian e lura chantar quai cun els sunt italian as dija d'una la musica is na lingua universala e am de bonder che was per exempel als juvens oder als juvenes de Bologna. Coce quest chantam, per exemple, mi olma da Matiu.
0: Ai, noir, be bonder. E a punto col valander, Markus Kraja, la col talian, pudes esser ci vamo vaira...
4: Quai dice a duna, as cincin dice, ma non sa stu talian, ma essa va ladr, quai basta.
0: Be bonder ci
4: quai torna l'ora.
0: E punta, i am de Stefan, vana do di avant, el un be cables, cel piglio con sai, c'es l'ora, ti amici, c'è fa stu prestis, c'es job?
2: Ja non sa perciò c'è un deciso giusto pro mai qua là o dritta mai da far qua là c'è un far la culinarica.
0: Ma è vero, c'è un motivo.
2: Io mi allegro enorme per vicina proprio ienti con la cucina italiana. In mia incombenza è semplicemente di dire in quelle differenti città se c'è proprio il tratto principale o il tratto nazionale di quella città. C'è il gusto italiano il più bene in quella città. Se c'è qua il Genoa, c'è qua il proprio il pesto o c'è questo tunnel la mortadella o c'è la duna. E là fu proprio l'idea di dire in lui in cinci ma cuciner, qua, in mossa da cuciner. C'è una propria fortuna, una nonna, però è la gente in cucina, ci mossa un goccino di olio e hanno sa c'è, ci dovrà tutti proprio da fare il tratto.
0: E c'è solo la strategia, che faccio qua? Allora faccio un scringe da porta e dire buongiorno, sono qua, o se lascia a maniera per te in cucina, no?
2: Precisi ce la feci, No, Ladina, io non so cosa ce la feci, precisi. Io son proprio i bespraunzi stagliavano sono aperti e proprio da domandarsi in via e da dire spera via e domandarsi in un marciato o in un ristorante, io non so, io sono proprio nulla gran plan, io credo che sia buono in Italia proprio da essere aperti e dicevo no, la speranza che stagliavano sono aperti, ma arrivano su, gli stessi
0: impostuti gli stessi erano a Savai, allora appunto a prossima mancia, c'è che voi ti menzionavo anche Fabia Blair de Pucciatina ir su rtr.ch e là ti avete naturalmente sul current e là ir dell'ero scimpa als profils da voi trais vai avete ero scimpa descritto che c'è a voi plaja in Italia e per te Marcus ne vis che tu hai una canzone prediletta italiana che ha già fatto un po' sta stutta mai
4: Also è una clitore la canzone di Adriano Celentano ragazzo della via Gluck e qua per me è c'è la musica italiana fitch fascinante ma è c'è un po' don che la vengono mi c'è tanto mal rappresentata o sindi impostato da dor l'Italia e questo per me è un esempio di parada di nuove amore e bellezza e einfach aver legato in per sé è una certa tristezza e melancolia che per me è in sé l'essenza della musica italiana.
0: Bel, ja krei la stockel gust de blers i blers titeln er RTR. Ja krei quella tatleine schwelte. Ma wo treiser steibe de mo schwel pro mai antil studio de wo lesse savaire mo schwelte coach no poden lore esser proprio della partita live. Coach wo ischet lore de viadi. Ma il primo mo Adriano Celentano.

0: al Puls dall'Italia.
1: Hai vangiste do di nos tre colleghi redattori ci fanno ben bot viadi per l'Italia per hai manare no in pa italianità les prossimes dus efnes circa Fabio Caduff, Marcus Petendi e Stefan Dobler essen qua osa promai antil studio. Quintai in eada al bus quel parte ben bot non lungas non potene più far ma pacchetta vaiva tot les desh jaivet per tivet ma avant ci vo jaivet Fabio declara in eada ci spetelura copo deine essere della partita loro precis.
2: E da differente roba coce vu potens essere della partita con nu Silviadi e la prima quella comincia già a bunur de vola set ne già in MP a cerciare quel situation che un po' in mezzo de dir altro scos di scuola la c'è forse una specialità della lingua e in prima mince vonura de declarar un mot de dir lasciar declarar de la jouter de la perché ci dice in quel sei perché ci que vem dovrà e a bonura sti folorere di un po' na servista ci ci capita durante il di e forza un punto ci vem lorer ci desde dire nel radio ma lor devo online is al spuntino las in scontraina nu treise d'una durante il di e faina una sort podcast de 10 minuts in a ce reflectaina un po qua ci des capita qua ce vaina passantales aventures perché durante il di sarei mincin un po ad un otter lö

0: e questo era proprio il momento in cui in ensemble e da allora quel spuntino in cui vuoi poter essere parte
1: no,
0: di quello
1: qua ad un andare un bel bonder e questo qua è però oggi in dia da per tutti i tickers o se è provo no Marcus?
2: Ah, also no, su rtr.ca da un classic ticker in cui tutti tre sono fornition kurz Updates, forse boah, giusto mangiare un super glatsch o boah, qui è l'espresso, blen massacciar, piccine fotis, c'è no in plin spontan con contenu e spero qua venire sulla app Polar Steps, un tracker, ci può di una vera enjoyation o se precis, e là c'è fotografie spontane del Natel e questo poi o seguire no, da ein estate italiana chat nos profil o ersnerter.ca e line sul artichel
1: speranza loro puntir con imper tips non per to questi sum forza modo del far plans de vacances la appunto in giocel espresso smazza charla loro forza no ir in vacances dodine tot ha in be quai votre metà vot so quai per vermo che so declarare ma Stefan als con cartoline so la trameter cartoline digitale vo o na, quinte tu
3: Ma le cartoline sono tutte regarde sbainere, ma se noi siamo in vacanza al mare o da ricetta, pigliaggio quella cartina, scrive sui cari saluti di Bellaria, Rimini.
1: Che non devi imparare gli stessi in vacanza.
3: Ah, preciso. E quasi scelta, hai, hanno detto quasi scelta un po' retro, quasi scelta un po' qua ci veniera di mind dall'infanzia, cur ci sei in vacanza. E ora da qua è allora dato due idee, da di una parte la cartolina digitale, cioè non fai un sito con Marcus, Fabio o io, da un luce, non c'è in questo proprio un bel momento, qui fai una fotografia e metti in prova un audio, cioè non plaidai in lasura e dici perciò è giusto questo luce, perciò è questo solai ci splendori e te bia in da questa assent. E c'è la variante, è la cartolina fisica, appunto quella da Rimini o sia, c'è le spettature, se le spettature o auditure e auditure possono scrivere su un RTR un formulario, in plirora e già vivere a cici senza ludere. Inoltre mettono in loro quella scrivano in una cartolina, mettono in una certera, se l'arriva non sai, ma non fai una fotografia cioè non mi sai in quella cartolina e ora tutte quelle annunzie alla fine traino in loro la sorte e se può godere buone specialità cioè non ma sai da quelle differenti città.
1: Tu ne fit bain. E sto so sacra circa la sharkorer a votrans per questa punta. Va a planet in direzione partenza. Da votrans ve seiant. In una frase, o più antemo in per pax plate, su in cesa le grivet al pifem. Fabia.
0: Sils in scunters con le persone.
1: Marcus?
2: Al mar.
1: Stefan?
3: Sul da mangiare.
1: Ah, ma Basta, e tu ne da fan, ma e tu ne da plagiare, e tu ne però da fitch, fitch blera lavur, è malegre da vera, da dodir, to qua là. Grazie, esce stats qua a promai anti il studio, avant la partenza. E hai, in quel caso, ciao a tutti e ci vediamo, ci sentiamo.
2: Grazie a te.
4: Ciao.
5: E grazie.
6: RTL prende cun bus in l'Italia.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'evacuaziun de la citat de Bordeaux ha stat bec ter discussiun. L'incendi devastant es coqui para sa stabilisa la notg. A suenter la pausa de las attaches americanas en l'Iran, il preč parlieli corda buspe marcante main. Dapli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Francia è l'incendio grande che intanto destruì 42.000 hectare di terreno, a c'è giornale evacuazione di 220.000 persone di Tir de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesse la prefettura. Gli ultimi dies era l'incendio si deresa continuare main. Els pompiers saien vine vant in azione. L'incendi che fruiesce intanto dopo la mesemna a fin ossa destruì 240 chases e 104 pompiers en vignit blessats. Malgrado le flamme en be anc 15 km de vent de Bordeaux, ne stat in evacuazione della città bechter debatta. Quai è il burgemeester della città de nova main fac clair. Suenter la fin della serie de tacces americanas en l'Iran e il prec per lieli puspecro da clera main. Questa bonura custava in barrel della sorta Brent per parte intorno $92 in minus de passa 5%. O davant veven al Stadis Uniz annunzia 13 notz en seria a tacces in l'Iran. Als di suenter era lieli mince maista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa de las attaches la fin demna ha de novo main sveglia speranza sin ina de-escalazione del conflict che dura intant già da pila fin favre. La Russia e l'Ucraina han de novo main attaccia in l'altra ortlaria la notte passata a Chernihiv una drona russa tuccia in supermercià. Tenor las autoritats ucranaises en mortes duas persunas, plin avant alla Russia attaccia il più important port de Grounder Odessa, nu cina nav civile è venida tuggiada a 10 persunas venides mazzadas. Ers in territori russ aida un frendes, terina attaccia ucranaises in la citat da Rostov en mortes duas persunas. A Belgorod saen 10 persunas plin avant venides blessadas venter in attaccia cun drones. L'epidemia da Ebola in la Repubblica Democratica Congo se derasa vinavant, depi lanciata avril en entant mortes passa 1400 persunas, reporta las autoritats de sanadat congolaises. Il dumber de las infecziuns confirmadas en il labor saen crescide sin passa 3.200. Tra las autoritats e la quota mortale in moment ter prest 44%. Comunque che prest la mesadat de tot las infecziuns finescia mortal main. Experts quinten cun in aut dumber zu paken e fin ossa bec vini remarcia unianc annunzia.
2: La meteo.
1: Oggi stati la primina mascheide da Nivels a fases da Sulegl e il partenz stati magari anche in cinz Urizis la bonura. Il suentremes di vingi l'ora per tot più bel, quai ter temperaturas da fin 26 gradi in Radion de Coira e in Surselva ed in Lengedina basti per fin 24 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Dina scena al microfono a Zubunura Sperchel start in guste e già vuoi in una buona ma postuta molto lunga posa da caffè.
4: RTR Unic e simpatic.
3: Partiamo con musica romancia, venda tartaruga. Bella scena, buon dia.

0: James Brown, qua pro RTR. Lündeschi bunura, i cominciar levna cum far festa, quai po oz la Lea Selina Wismer, e la sta ad Aristorf, i complisce oz al 25avel anniversari. Festa pal 40avel fa oz la Carla Ballet, e la sta a Braille, happy birthday, iredela. Luda al Silvio Lechmann, irele scrivo su nostra lista, il sta a Sagogne, i fa oz feste pel 60avel anniversari. Zettanti saisons, complisce oz la Yolanda Catomen, il sta a Bürglen, iredela Gratulaina, sco a Thomas de Plazas, il sta a Musté, il fa oz feste pel 94avel anniversari. Des Gratulaina, i divisain in Fitchbeldi de feste.
1: RTR La Cupina
2: presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardina.ch
0: In regal tot spontano potevet far ossa i quai fitch simpel ne stovevet ne ir in butia ni zembriar alc un telefon basta. Ci vesiant de regalar la tazza da RTR 8 din 5 al zons als 27 de lul 0800 20 25 30 telefonar potevet ossa 0800 20 25

0: presentada il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
1: Ai, nostra tazza quella va a falera, allegra, buon dì, don Ines Darms.
2: Buon dì, la dina.
1: Precis. Ai, sì. Ele vesi angratulà, la tazza è pronta.
2: Io le angratulà alla sina che toman, senza uccionava il natalizio, ha avvisato ella tutto bene in una buona chatta di scoletta. Ad oggi una bella fiesta.
1: C'è la per planza oggi?
2: Ah, è il buc.
1: Parti?
2: Parti, ma te.
1: Sono?
2: Sì,
1: sì. Ora c'è tutto un tempo, non durante le vacanze d'estate, potesse la parte e durare forse un po' in più, lunch, non?
2: Sì, esatto.
1: E la torta è pronta?
2: Io maneggio il sonno,
1: se non
2: faccio la torta.
1: Da, giuri, tocca torta. Per tu che ci vengono a gratulare loro alla sina che toman, alla complice il cinciavo l'anniversario, la tazza quella arriva loro. Prossima mainz, e qua in ses nom, Donines. Adela Giugianeri, un bel dì?
2: Sì, milione, grazie.
1: Alla prossima, arrivair.
2: Adia.

0: Zucchero capro RTR, intanto è arrivata la Angela da portare in zucchero, creerà il ciplage a te. Ah, se fai il fisch bene con il nostro tema, italianità, vai nel prossimo 12 di capro RTR, oggi comincia la nostra estate italiana, va in avanti per te, non?
1: Exact, nous celebrain è quella estate italiana, qua di altro altro con in che ciao sa spazial, nous va in un curriccio momenti storici da balla pai, e se si ci credi vergiau, tutta nina oinslu u diu hai beggia.
0: Hai giusto dit per fortuna?
1: Yeah. Ah, tutta nina. Nein, bitte bitte giù aber ein General Tier Campionati. Oso fagiainus è in versione speciale d'un taun e ben connex con estate italiana a zwaren curinus in liuk italian. Minche de in neif liuk trais persoons on la chance de legne un trai mai dati pu spezie de gugne.
0: È una fiche interessante dirne diciamo crea non na na aspettar non è aspettar idee si apporto in avanti non è più solo in avanti le dice verdana quante fits c'è nostra auditore s nostra auditore sono ci va per lös be lös non in Italia e gen be bonder hai allora di arrivar però non è più raro c'è cominciato questo intervento di buonuri nostra compagnia mesnom la dinascina sta bene.

0: Nus vainu diu las novitats, la proxima onda de caliras, quella stata va un porta. Dentau noz, ot soins aung gudai temperaturas agreablas di antre 24 a 26 grads. Iu ges, quai è de nazadie, io de virte fazza cei bi, avanti vien puspe stofi ciaut. Iu son l'Angela Hendri, fa plajai de compagnie vus tras levau mezzdim.
1: Uscia d'una lastata.

Giovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade con So solo che la vita. Se antra ti ciao su speciale in connex col campionato mondiale de Balapai, spetti schon la prossima versione speciale, nos ancora in bide ple moments historics legendars de Balapai, na? Nus mein alla cerca de Logans all'Italia. Dove siamo? Se domandai nus durant nos jamna dat un estate italiana. Nus ancrin mince de in Luke all'Italia, a quai fedai nus ein circa 7 minutes.

0: l'Italia al rom della estate italiana. Ushetje nus giugain in Cicciau su Spezial, nus un curin mince de in neif liuc all'Italia. Trais persunas on la chance de gudegne oz. Nus un schwin scodina cun in bon de compra al valur de 10 francs vetier dati in premi de surpresa. A liuc che nus un curin oz, quel vegn de schrets ushea gizai ben las orelles.
1: Quest leu è la patria de din inconuscent regisur de film. Fitch popular in quest leu è in a baselgia e nel stil de Renaissance. Culinari che mein, porge quest leu da pli che pasta.
0: Cei liuc all'Italia sves quai esser che nus vain gest de schret, se vus vais in idea 0800 20 21 30, se vus lais giuga cume el cecausas spezial 0800 20 21 30. Oggi in idea. RTR Angela, chi è qua al telefono?
2: Vinci, che è Camilla Casanova dell'Umbrain.
0: Vieni.
2: Vieni, io provo con Napoli.
0: Con Napoli. Come venisse in quell'idea?
2: Oh, questo è il plavagnonamento spontaneo. il registro deve essere Ennio Morricone.
0: Forza, adeba, de plece pasta, forza weiss, trociau wieder pasta Napoli, je abreba de plece pasta, Napoli, vedi qua c'è un curino. Grazie Fetch per la partecipazione in video. Addio. Ah, Napoli sei bella. Io ripeto, forse ogni da quert. Con Luke vende scritz. Quai Luke è la patria di un conoscente regisur de film. Fetch popular, ein quai Luke sei una baselgia al stil della Renaissance. A culinari che mai porge quai Luke de plece pasta. Oggi ci ha un'idea. 0800 20 21 30. Qua ci vus vais è in Liuc, ed è in Liuc all'Italia. Lesse ci forza a un improva? Ma les lingias en tot rua saivles, usce ci traccia. Svein dau in a buona chatta con in a prima proposta Napoli sei bedestau a Miraco. RTR Angela, ci vende con la seconda proposta.
3: Cara Corina, bendì Angela.
0: Bendì.
3: È un stile di voce seconda.
0: C'è?
3: Forse Rimini.
0: Rimini? Come venisse in quella?
3: Per quel che dalle di quel Federico Fellini che in regisore del film, di quella sbaseggia, sai, è... Auto che pasta pizza da Tieleo.
0: Exact. In di quelle baselgie pare quel tempio malatestiano del tiams de Renaissance a culinari che mai vien pare e magliau lo fitbie pesh fresh a piadina. Yes. Rimini. Ti rainus de quella?
3: Ah, vera.
0: Exacto, Luke, ci nos incureva un cordiale gratulazione.
3: Grazie, io le sgadesso giù le
0: ore. Oz, forza, Shona, una brucca al proximo disco, vien lo proprio calire. Weiss vos in Luke preferiu all'Italia?
3: No, però Rimini sono stata von due onde, also la stata von in onde.
0: A ciò plagiu lo speziale, ma in ben? Ciò plagiu lo speziale, ma in ben?
3: Also semplicemente l'ambiente, il clima, quindi in vacanza giù leo, sei semplicemente bici, se i Rimini non ti pinanzi, non ti pinanzi giù.
0: Rebbe, se non solo la marda, se sferdantasci, se tu bien.
3: Exact.
0: Super, se fossi web, ugenlo.
3: Ne vedi.
0: Also, lo vuoi stai a sperare il telefono, se non sappiamo lo è notre metter. Cordiale gratulazione, a vine va un invidè.
3: Grazie di video
0: e ti. Grazie. Salura, premiera Gerta Geda.
4: Ciao, dove siamo?
5: Presentata Nikkis Curra, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

Christina Perry con Jar of Hearts. Ein duas minutas sei las deis lura quenta Corinna Schmidt tietidat da neif.

0: las novitats der RTR.
1: Suenter la pausa de las attaches americanas en l'Iran, al prec per l'ieli croda buspe marcante main. Ad en il Congo, se derasa l'epidemia d'Ebola vin avant. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las dies, al microfon provus e Corinna Schmidt, bien di. Suenter la fin de la serie de tattes americanas en l'Iran e il prec per l'ieli buspe cruda clera main. Questa bunura custava in barrel de la sort Brent per part entorn $92, in minus de passa 5%. O davant veven els Stadis Units annunciar 13 nots en seria a tattes sin l'Iran. Il di suenter era l'ieli mince maista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa de las attaches la fin demna a de novo main svegliar speranza sin ina de-escalazion del conflict che dura entant già da pila fin favre. L'epidemia d'Ebola en la Repubblica Democratica Congo se derasa vin avant. De pilanciata avril en entant mortes passa 1400 persunas, cu rapporta las autoritats de sanedat congolaises. Il dumber de las infecziuns confirmadas en il labor sae cresci sin passa 3200. Tenoch las autoritats e la quota mortale al moment der prest 44%. Quei munte che presch la mesedat de tot las infecziuns finescha mortal main. Experts quinten kunint audumber zu parca ne fin ossa becvini remarcia unianc annunzia. La Russia e l'Ucraina an de novo main attaccia in l'altra ortlaria la notte passata a Cherniv eine drona russa tuccia in supermarcia. Tenoch las autoritats ucranaises e mortas duas persunas plin avant alla Russia attaccia al plin important port de Grounter Odessa. Nur che in nav civile e venite tucciade a 10 persone venite smazzate. Ers in territori russi ai da un frendes, der in attaccio ucranaises in la città da Rostov e mortes duas persone. A Belgorod seien 10 persone pline van venite sblassate su enter in attaccio con drones.
0: La meteo.
1: Oggi la prima mascheide da Nivel, la fase del Soleil e il partenz dati magari anche in Cins Urizis, la buonura. Il centro mese di vengono l'ora però di una più bella, con le temperature di fin 26 gradi e la radione di Cuira e la selva di l'Engedina basti per fin 24 gradi.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch. RTR. Mese di...
2: Tras levamens de accompagne vus vinavaun L'Angela Hendry bici vus tatlais RTR. A buona musica procura per schlonch Dexys Midnight Runners kun Come On Eileen.

0: Il Gelender.
1: Presentado al Rock Sedrun, il 7 e 8 d'agosto. rocksedrun.ch.
2: A Schamf se al camp de stat per ufauns che vivono ordai fra il territorio linguistico romansch tradizional, sco è per ufauns delle svelades romansches al Grischun. Durant in jamna se als ufauns ein contact intensiv collungat, grazie ad activitats multifares sco diucs, luvratorics, excursions, projekts creativs ed activitats sportives. Al camp on ciet la sonda, a quet sound token venderdis de quest jamna.
0: Il Challenger.
1: Presentado al Rock Sedrun, il 7 e 8 d'agosto. rocksedrun.ch.

0: Gudignau als ballets pel Rapid Opener a Panadoz o la Karin che vegn da che vive a la Val Lumnezia. Io gli vise bie plajai de ple informazions de vart quai festival a Panadoz ed autres occurrences am fleiss scudina sin calendar.ch.
1: Al puls della musica.

0: John Legend, All of Me.
1: RTR Impuls.
0: RTR celebrescha la estate italiana ed els impuls en dedicai a vacanzas all'Italia et italianità de tutt'ls geners. Oz udinus in impuls screts a prelegius della cantautura Bibi Vaplan.
2: Davo un inviern lung e grev, sunna splacciada su un letino vert alla riva del mar. Mia lettura del dì es un cudes scientific sur la cartografia del mar. Impara, c'è le aduna d'arce il listes paragraf, per qua c'è las cialurs metten ort funzion mes cervè. Si va tantarain un ventin freist, es quai sco un bucinio de ciel. Mies vaginas a schnestra bei jocken intensiva meins ed un zic massa de dot. Mince tant teit la ceci quinten e min dum meins il ritem de l'uristorges. Ossa fanno giusto una rivolta sur de tattoos. Bain oed ad inclea sco ci spuffar usce alci ed ina met pensa a te e fin già suna crodad il prossim sön mediterran. Un mattin porta da spöna pezza un sbrinzel vert dalla riva del mar fin su pro las duschas. Pur versaira ampara qua un pa curius. C'è plans varalbe? Porta l'aua del mar in duscia o aua della duscia il mar? Tante Reint va in re a domandar sco ciastun. Qui es cugnoschen tots, id es mincion sco una gronda reunion de famiglia. Re ed edis curinzo dels deins novs del bagnino. Prop ce fig bes, ma si es remarcia sexisticas, mamma mia, quellas van ad una mos il svaglierin. E stella d'una da stes postar il jajadrin cul gir del sulai per ce sia protetta dalla sombriva. Sco ce qua es cu la cartografia del mar, fig difficil, bot impossibil. Dalla luna e perfin del mars assaia da pusco sur del fond del mar. E uarzi l'orizzonte e prov d'imaginar ce sot quista surfaccia pajaivla e magica a sopra un inter mond, cun flums, montagnas e perfin cascadas.
1: Impuls.
0: Ein 30 Minuten am März sei das Indisch, alu udinus de Corinna Schmidt, Cecidat de Neif, nustat leinaun Elisa kun Seta.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat de Turich na dascha bec sustegnar finanzialmein ils son papier. A de Berlin vein la chaliber in ultriur sul spectar suenter la tatcha de terror al Christopher Street Day. De plide quals temas de Laura dati os en las novitats de las Indisch. Al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Bien di. La citat de Turicia de Nova mai face naufragi cu ses proiect per inagit finanțial per son papier. La dreciră d'administrațiun a refuza in plant del Parlament per cu acel proiect contrafece al dreci sur ordina. La git de baza planisa violesce il dreci federal a centunal ai nome la deciziun de la dreciră administrativa. Alla Svishnankas manche la competenza per tals agits d'existenza. Per la citat è si in ulteriore schleppa, già da si in prima in prova, era la citat venida frenata del Consiglio distrettual. La decisione attuale può anche venire traccia in avanti a Losanna. A Berlin resta in una seconda arrestazione center la taccia del terror al Christopher Street Day senza conseguenze. L'UM sai venire lasciato, comunicesse la Procura Pubblica Federale. Il suspectato, anvers al culpabile suspectato, ne saien becce confermati. Il Christopher Street Day era venuto interrotto la sonda saira, sender che in auto era c'era in una massa degli auto all'urte l'occurrenza gronda. La tirs è una donna venuta ammazzata, 29 ulteriori persone sono venute desplazzate. Ir saira è l'attentato probabile l'ora venuta ammazzata in azione della polizia. Tiras media suevan rapportale fin demna della arrestazione di una seconda persona. Suenter la fin della serie de tacces americanas en Iran el prec per lieli puspecro da clera main. Questa bonura custava in barrel della sort Brent per part en turn $92 in minus de passa 5%. Or davant veven als Stadis Uniz annunciar 13 notz en seria a tacces in l'Iran. Ilsi Suenter era lieli mince maista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa delles attacces della fin demna ha de nuovo mai svegliato speranza sin in una deescalazione del conflict che dura intant già da più la fin favre. L'epidemia d'Ebola in la Repubblica Democratica Congo si derasa vin avant. Depi lanciata avril en intant mortes passa 1400 persone cu rapporta les autoritas de sanadat congolaises. Il numero delle infezioni confermate e il labor saien crescite sin passa 3200. Tenoch les autoritas e la quota mortale al moment der prest 44%. Quei munte che presch la mese dat da tutte le infezioni finescia mortal main.
0: La meteo.
1: Ozzati la prima mascheide da Nivel, se fases da Sulegl e il partenz dati magari anche in cinz urizis la bonura. Il suenter mesdì vengi l'ora però di una pli bel, quai ter temperatura se fin 26 gradi in region da Coira e in sur selva ad en l'engedina basti per fin 24 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: La Stat 2026 Stat tier RTR sot l'enzena de l'estate italiana. Al moment se in team de viedi per l'Italia a reporta mince de din autor Marciau. Ina c'è ida suletta col tren tras l'Italia e mia collega Prisca Biliel. Samiglion scola stat Vergeda o ella visitau romonches c'è viven ortvart la Svizra ad uonze quai scodec l'Italia c'è interessau. Scompremo ella visitau Lisa Falkenstein de Müstair c'è vive ad Udine. Ella o la Carezia c'è carmelau all'Italia. Da plede della, udinus al de quers della prossima miasura. Io sono l'Angela Hendry, vi vedo in video.

0: Allora passai al confin e scocci di essere capito.
1: Oh, so sei qua io. Memi baut, ella o dinus, grat sco proxim. Oso mo mira, c'è il feci con Gina Confusion, so nus essen, tia la estate italiana tier RTR. Prisca bigliel o priu al tren per visita differentes persunas romances che viven all'Italia. Assim prima fermativa o ella fac ad Udine al Friaul tir Lisa Falkenstein de Müstair, che vive de pi 26 ans all'Italia. Ad il motiv do cocella viva lo o de fa con Gabriele in Carabiniere, che la o ampriu d'un conoscere va un vardia 30 ans sul confin a Müstair. A co tot o anciet o Lisa Falkenstein naturalmente requintau, de mia collega Prisca Bigliel.
0: Allora passai al confin e scocci di essere capitana e vis questo grand stur con una bella isma uniforme con manecias albas. E veramente mi innamorà da un da tic e tac, si dice. E però io non dicevo, noi non mi sa, io non sa tagliare un cavus, ma io è alt veramente vai da gente, mince di, vai per il caffè, tagliare. Ora la vengo con Karen. E dice, sal qua in Nietzsche, questo carabinier, ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora ha cominciato a dire, halt, mi c'è tanto, ma c'è al vei interesse, ma io non ho l'inglese di una tot. E allora è stato scelto che un suo collega al Stützli, che è cresciuto in Otoric, in Svizzera, che aveva con me e con Karin in Svizzera, e sapeva da Karin che ha qui Gabriele mi piaceva, insomma, che non mi fideva da fare il primo passo. E allora ha detto, ma vai, non so questo due, l'hanno iniziato se non arrivano a mettere insieme. E allora questo, lì per Gabriele, ha detto, tu hai creato questa Lisa. Vieni ben per te sul confine a bere il caffè. E allora ha detto, ma no, impossibile, quella mi ha accorto di questa roba. E allora ha detto, ma vai, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, qua ti scommetti bene, quella codogna ha subito, ok. E allora Stutz gli dice, va a domandare se la vengo con te, quella è ad Asaei, io lo ho chi che io trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di subito da Nanala, tavella quattro plezzi, mi incrusta, quella non vengo mai. E ha un maregorci coz, c'è in drogheria, lavora e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, stur, grand, una bella calurcia, tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, e se sei io, ci ho detto, no. E ho detto, sì, sì. Fece quel d'era, ormai la roba ci sapeva il primo in dire. E quelle, io non ho visto che l'estate, veramente, quel d'era, scodato in schlepun.
2: Shock.
0: Un shock, quello era so shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E hanno detto, va bene, va bene. E dice, e cominciava ormai.
1: Co tie juvine vaun respectiv co Gabriele, al carabiniere Reisda, respectiv Tavella, Jauer, Furlan, quae udinus sco proxim.

0: Nelly Furtado con I'm Like a Bird in hit del on 2000. Turnainus tilla estate italiana. Uscia in omtir erter las proximas jamnas. Weiss viu, cins reis dall'Italia bigimu italian, mo benera Furlan. In lungat, c'è parians col romansch, a ce vendis curius al friaul antorn Udine. Usche etir Lisa Falkenstein de Müstercia o maridau siu Gabriele, al carabiniere c'è del friaul.
1: I certi plezzi veli sono gli stessi propri, i sabati, da lunga, c'è tu studia, si scea, c'è una studia appunto, cura c'è disea, c'è te velè con mezzo genitori, si scea con mezzo amici, allora da studiare da casù, c'è certi plezzi sono gli stessi botti appunto, e quel bada scion c'è des. Ci non hai un collegamento, sei a disegni una radice dal ladino appunto, se non hai.
2: Vedi per esempio, due o tre splits che sono fatti, simili che sono fatti?
1: Per esempio, l'esdun, il cucchiaio in italiano, in romanza, sopra, mustai, disegni, questi sono sdun, no disegni sedon, ater.
2: Musa nel cedun.
1: Ah, hai, appunto, hai, no le sedon, appunto, e quello è proprio, non è un friaul dal italiano, quello è proprio dal ladino, cioè non ha nulla a fare cucchiaio, sdun, sedon, tutto al chatter.
2: Ok, Lisa, c'è un altro esempio che viene da me?
3: Io ho veramente tutto, c'è un'idea che ci città velena insieme, barcia, ciasa, vaccia, buaccia, è gli stessi identici.
1: Sì, sì.
3: Gli stessi identici.
1: Hai il design la cacca dalla vaccia. Non ho disegni le buacce, perché vince. Sono un perlucci, se ti vengono in culè, culà, o su in montagna, verso l'Austria, allora là ti vengono in culò, design un friliao. Quello è un altro un po' friliao, ma adesso ad una, in Cleation, un po' difficile da in Clear, cioè Mincia Town, ma adesso è simile, hai?
0: Fetch simpatic. Da pi buna main 38 ans viva Lisa Falkenstein all'Italia. I odentaune dau in vetta avaun Gabriele. Da ple de jetz udinus sianter Peter Maffay e Johannes Oerding kun ein Leben lang ist nicht lang.

0: Lisa Falkenstein de Müstair vive da pi 26 ans all'Italia. A quai per vida Gabriele, al carabinieri del Friaul, ciò fa survec sur confin a Müstair, va un oslu gleiti 38 ans. De pi lusen els dusen siamen. Dentaun oi e dau in a veta a vaun Gabriele. A Lisa descrive se setza uscea.
1: Una solvadia. Io non ho un altro plecco con una Sulvadia. Io sono cresciuta in una famiglia da 6 o fans. Io ero la penultima. In una mia impresa veramente ti svelta da boxer trase in pa' sinistra in pa' a retta. Vedo c'è... Also, più puaps che puaba. Also, noi erano 4 puaps e 2 puabas e mia mamma diceva di una na. Vos duas poabas e xa pesco 4 poabas mis insieme. Perché non erano proprio... Io non ho un altro plecco sul vadias. Mia sorda era forse un tacalino in papicueta. Io era un poab. Also un poab. Also, io non ho un altro plec. Ieri da piccina non avevano a c'ha un pony. E io ero a sella. Non avevano bleras bestias. Quaid era tutto. Io non avevano bler... intenzione da poaps quasi non è più tardi cioè io mi piace ven cominciato a piacere da poaps ma allora do quasi un'altra storia e hai un'infanzia semplice ma
2: de grande libertà
1: hai mince casa also mes genitori mes bab es dera un cuginuns dalla Germania e desni avant cantons hai eles darin a Suisse Morezza a fare il cuginunzi e a maridava ramainch do ot mais a mia mamma e quasi veramente un kindle do cel dal 62 al 70 un estini 6 kindles e quasi veramente sveltischem tot es no erano una grande famiglia ma simplice mi adino contents also io non sa dire simple si contents.
0: De pleda Lisa Falkenstein si è veta all'Italia. A sutiam salva al Müstair, date al profil con Lisa Falkenstein che udì. Sco podcast schon osa sen rtr.ch, ne è questa sera al radio dalles 6 miasa. A fotografies, a videos, de dels dus, un fleiss in nostra pagina rtr.ch.
3: Dolce vita con RTL.

0: Cun Umberto Tozzi e sia Gloria Zaivnulas, indige miasa teams pelas novitats cun Corinna Schmidt.
1: Quasi tutte le vischnanche grandi regioni hanno scritto cifre neire l'anno passato. Desnov de las vench vischnanche regioni con ils blers abitants hanno da in plus per part er per vide facturs extraordinaris, come se in analisi dell'agentura de novitats Kisten STA. La città di Turic ha di nuovo fatto un naufragio con questo progetto per energia finanziale per son papier. La direttiva d'amministrazione ha rifusato il plan del Parlamento per quel progetto contraffece al dreccio sur-ordinato. A de Berlin resta in seconda arrestazione senza la taccia di terror al Christopher Street Day senza conseguenze. L'OM sa venire lasciato, come dice la Procura Pubblica Federale. Il suspect è verso il culpabile suspettato, ne sa in bit se confermato.
0: Grazie, Corina.
2: La meteo.
0: Al siantemez dei dati dine ple lungas fases de sulel, quater temperaturas de toca 26 grads alla regiun de Quera. Aller sur selva ad alla engedina tongi per toca 24 grads. Demaun cresce la temperatura lu tocan 130 grads, alla mesiamna dati scizun toca 34. Pia, gudi au noz las temperaturas agriablas.

0: al Puls dell'Italia.
1: Nos vain udiu avaun collega Prisca Biglia l'estada de viedi cul tren tras l'Italia per visitar persunas romanches che viven tier nos vigins. De viedi sene nos redacturs Fabia Cadof, Marcus Petendi e Stefan Dobler. De les dejonels priu al bus, durant 12 dis porten els de nus italianità ein stiva. Fabia Cadof, omene giau quert avaun tien per ti?
2: Io vein giù e guardi un po' sco vaia alla jout dell'Italia, la jout ci vive in Italia. C'è sono els pissers, c'è fa mal al vainter, c'è fa gust, c'è plage dels. Also, mia missione è proprio di venire un po' a conoscere più bene le italianas e gli italians, che ci pertuccia la società, che ci pertuccia proprio il mince di er delle persone.
1: Marcus Petendi ha pacatau massa microfons ed apparats per registrar tuns e suns ad imper tchauches de Fabogn.
3: El es ir a chattar musicistes e musicistes italians ci juden a mai. Es un ca l'unic qui in quist trio ci nu discuora italian. A traduer classicers romans sunt italian e lura chantar quai cun els sunt italian, as dija d'una la musica is na lingua universala. E hem d'un de bonder, c'è vosa, per exemple, els giuvens o les giuvenes de Bologna, coce quest chantan, per exemple, Mi Olma de Matiu.
1: A te asce, bide mun casci ins visete la tiara da pizza, pasta e prosciutto, clar, la culinarica. E quella vim bide alla quarta, sco Stefan Doblero tradiu.
4: Mia incumbenza è semplicemente di dire in quelle differenti città se c'è proprio il tratto principale o il tratto nazionale di quella città. C'è il gusto di tagliare il più bene in quella città. Se c'è qua a Genoa, c'è qua a proprio il pesto o c'è questo tunnel alla mortadella o c'è era duna. E là fu proprio l'idea di dire in cinci ma cuginer, qua, mossa da cuginer. C'è una propria fortuna, una nonna però è la gente in cucina, ci mossa un goccino di olio e hanno saciato ci dovrebbe tutti proprio da fare al tratto.
1: La stat italiana sin undes romances fermades fixes en Genua, Bologna, Roma e Napoli. Tunze suns, a tut qua ce nos trais redactus realization en flais scuadina sin rtr.ch.
0: Sole, mare e RTR.

Cun Shotgun, ein 6 minutes eilas 12, quai fossi stau da mia wart? Io son l'Angela Hendry. Sco proximo di vos al magazzin de mezzde, di ora torno lupo sped alas 12 amiasa con las gratulazions. Gevigin, bien appetit!

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: La Rosna de Zon e la Rosna siva di Opener Lumnezia, benvenia Nox Ampanin, las Rosnas qui magazzin. Cent'ans miserazion della vetta de Zon an Grigion, con bunges e noces novitats.
2: Wie schnell die Ozonschicht wieder komplett ausheilt, hier über unseren Köpfen, hängt doch von was ganz anderem zusätzlich ab, nämlich vom der Entwicklung des Klimas.
1: Il Opener Lumnezia è a fin er con bunges e noces novitats.
3: Quai in tema che non sono scritti, che non sto a calcolare con pipauche entrate, sto a proprio negare sur domandare il festival, also con zone che per tutti costa.
1: Perché il ci è un stos e il sto in open air scuadegna.
4: In tuo paese con lei, scusi che non sappiamo bene, se vi stanno insieme, vi invitiamo.
5: Adie, einfach ein cooles Kollegs.
6: Stanza, Stanza ist special.
7: Le Liauci, das Quai, la Compagnie.
1: Ed ossa, forza dagli indici mezz'dè, è la co, la Rosna, di Open Air. Non sono d'agno anche nella voce già, nella voce anche la crontavla edizione, cifre sneire scrive le grandi vicine anche sgrigiunghe per paia, che mossa in analisa. Ed è il microfono perché il magazzino è Toni Poltera. Nox Giang, uscia qui in magazzin, gista oggi 27 da Fanador, qui il blog da novitats e con una buona novitat. C'è nina? Ursin cadisce.
8: Con las Vishnankas grigiunas vai parabain, finanzialmein. Dis nov dalas venc Vishnankas grondas, pie con ils pliblers abitants, hanno da in plus, quai mussa in analisa dall'agentura de novitats Kisten SDA, che se basas in las datas dall'uffici grigiun de Vishnankas. Vesi sur tot las cent Vishnankas an 80 finanzas en bun stan, e las entradas de tagli accumuladas en il grigiun e montadas a passa in a miliarda francs l'onda gestiun 2024. Per l'onda gestion 2025 vincuenta con risultati umilianti. La citat da Turic ad Anova Main fac naufragi con ses projecta pilot per in agit finanzial per sans papier. La drecire d'administrazione ha refusato in plant dal Parlament comunal per quai che il project contrafece al drec surordina e saia in la competenza da Ciantune Confederazione, ai nom en la decisione della drecire d'administrazione. Alla Vishnankas manchia la competenza per tals agiz d'existenza. Per la citat, esi in ulteriore schleppa, so entra la decisione del projekt da pilot il 2023, aveva il cusel districtual già frana ella con la medema argomentazione. Si il cusel comunal da Turic tira anche il cas avant tribunal federal, ne becce inconoscent.
1: Tu sei già in genosa con le novità ai exterior, scomprem an Francia.
8: La situazione intorno all'incendi grond da Tiers da Bordeaux resta tendida. Il fieu saia bain resta in generale stabil la noce passata, come dicesse la prefettura, qua è su enter che l'era sederasà continuata main ils dies avant. Ils pompiers saia però in avante in azione. L'incendi che furiesce da Pila Mesemna ha finossa destruito 240 chasas, 84 pompiers e invenits blessats. Malgrado che le flammas en beang 15 km da vent da Bordeaux, navin la città bec evacuata, quai ha il burgamester da Bordeaux punctua anche in agiada. Finossa en in tot venidas evacuadas 220 mili personas en las regions Ordaifer Bordeaux. A Berlin resta in arrestazione su entre la taccia da terror al Christopher Street dei senza conseguenzas. L'um ha in ins lascia ir, comunicesse alla Procura Pubblica Federale. Il suspect envers la persona na saien bec sa confermats. Il Christopher Street Day era veni interrut la sonda saira su entre chi in auto era ciarà en ina fulla da lieut all'ur dall'occurrenza gronda. La tiers e ina donna venina bazzada, 29 ulteriores personas envenidas blessadas. Domenica sera era l'attentato probabile l'ora veni mazzata in azione dalla polizia. Pliras medias avevano rapportato la findemna dall'arrestazione di una seconda persona. So entre la fin della serie d'attacchi americana in l'Iran e il prezzo per l'ieli puspe cruda. L'avant mezzdì costava in barrel della sort Brent per part intorno $90, qua in minus da passa 7%. Or davant avevano il Stadis Uniz annunziato 13 notts in serie attaccias sin l'Iran. Il disuenter era l'elemincia mai sta clera main sur la marca da $100 per barrel. L'ultima pausa delle attacce la fin demna ha da nuovo mai sveglia speranza sin in de escalazione del conflitto che dura intant già da pi la fin de favrer.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Ozone di Open Air Lumnezia, onde far direct a manch na vot en con l'otr en pro temas da nostra seconda parte di magazzino. I vin miserò i ozone e la vetta vin angrijung schon 100 ans e ne faccio festa da jubileum. 40 ans dat il Open Air Lumnezia, fac festa vin minchon. I barbegiazzaro otter en o l'otra e rank oz da compagnia.
0: La meteo.
8: Oz esi, resti sur trac e variabel, en il partenz poi anche dar in cins urizis. En il decurs dal suenter mezzdì dati l'ura dappertut adina da pli sulei. Quater temperaturas da fina vence 6 grads en la regiun da Quera, en sur selva vence 5 grads ed en leggiadina tranter vence 2 e vence 5 grads. Ed a partir da damaun crescen las temperaturas cun da pli sulei sin fina 30 grads a Quera e fin gievgia fina 36 grads a Quera.
0: Vias e traffic.
8: Attenzione sin la via da Sameden a Tirano. A Bernina Suot stagnesce il traffic per vidin auto che ars.
1: Gelas 12 e 6. Il magazzino de mezzdì, oz con ozon. Tant in soi, grazie alla scienza, ci la coverta d'ozon è indispensabile per ci dat vetta sentera. L'ozon ans proteggia di ferms radis da sugli. Ed in so er, i dati na rosna d'ozon. Che dus faz della perscrutazione d'ozon. Schon 100 ans vin che la faccia ir angrijung, in prem ad rosa, tant ossa a tavu. An sonden ne ha fa festa e celebrada l'importanza delle misurazioni. Milena Bassin.
9: Li storge delle misurazioni d'ozon in grigion non comincia con scienza, ma ben con sandet. Il commencement del 20 centenier sono già pazienti e pazienti dell'Europa nias a Tavo e ad Arosa per guarire la malattia da tubercolosa. C'è l'aier ed il sulai è un'influenza sulla sandet, quegen ils medis da quel tempo savia. Thomas Peter, ci destra duas concens cu Tom, es fisiker e professor emerito della ETH. El declara la colliazione tra inter sandet e scienza in grigion seguente manch.
2: Das kam dadurch, dass man sah und davon überzeugt war, dass die gute Luft in den Bergen unverschmutzt und das viele Licht, was in der klaren Bergluft bis nach unten kommt, das wurde als heilend angesehen. Und so kam das, dass man sich für Licht interessiert und ein Teil des Lichtes ist eben die UV-Strahlung.
9: Il prim pass ha fatto il fisiker Turast Paul Götz del 1926. El es nie in grigion perché ci aveva svest tuberculosa. Lura ol installò diversi strumenti in sia tet da cesa per capir l'influenza del sulai sulla sandet. Usche es nasci della prima stazione di misurazione. Tenor Johannes Sterlin un important pass in l'istorgia. RL era professor alla ETH e ha lavorato per Gersans il Observatorio ad Arosa.
10: Er hat sich dann dafür interessiert, was ist mit dem Ozon und woher kommt es. Und dann hat er mit dem Herrn Dobson, mit diesem Instrument, ist er zuerst nach Spitzbergen gegangen und hat die sogenannte Umkehrmethode erfunden und damit hat er können sagen, wo das Ozon in der Atmosphäre wahrscheinlich ist.
9: Eine Konklusion des Imsurations: Ozon protege la Terra del Raz de Sulai.
2: Wenn ich eine Flasche mit Ozon fülle und versuche, UV-Strahlung da durchzuleiten, dann kommt auf der anderen Seite nichts mehr raus. Wenn ich es aber mit normaler Luft fülle, kommt auf der anderen Seite die UV-Strahlung noch raus. Das wusste man damals schon.
9: Tom Peter dice, Ozon ist eine Maschine miraculosa. Numerus scienzos de tutto il mondo haben con ihr als Ans lavoro wie das Imsurations d'Ozon. Lönch ad Arosa e de Specinjans a Tavo. Con de raser l'ursa vida e fer attenzio l'importanza della vetta d'Ozon e già quell'ura er realizzò la politica. E fatti il protocollo da Montreal. Un contratto de Bger Stedis ci scomanda de druver prodotti con substanzes nuscibles. Per esempio, Deus, climatizzazioni o frasceres con queste chemicalies. Johannes Stählin so testritscha, che quists pass deren indispensables.
10: Wir wissen, wenn wir die FCKWs oder die ozonzerstörenden Substanzen nicht reduziert bzw. rasch auf Null gebracht hätten, dann wäre die Ozonschicht jetzt über unseren Köpfen schon sehr stark geschädigt. Und in 20, 30, 40 Jahren könnte man nicht mehr rausgehen, ohne dass die Haut bedeckt wäre.
9: La Destruktion della vetta d'ozon sei di meno vermeda, ma finché la fora d'ozon essa reda, trova quete nur Tom Peter en c'è temp.
2: Das Ozonloch wird sich erst in 30 Jahren, berechnet man zurzeit mit den Modellen, wieder schließen. Wie schnell die Ozonschicht wieder komplett ausheilt, hier über unseren Köpfen, hängt noch von was ganz anderem zusätzlich ab, nämlich von der Entwicklung des Klimas.
9: Ils prims cientans im Syrations d'Ozon em notrüne waschte sa vida. Per savair c'è influenza c'è il müdamainte Klima, ossi la vette d'Ozon e sua zura, per quei esegge da per scrutir in avent.
1: E Rosnas è il tema di Open Air Lumnezia. Rosnas eventualmente an la casa e Rosnas siva di Open Air per toccalzen stoss alla festa. Di Open Air Lumnezia che lei storgia, la bilancia di organizzatori contenta con loro, ma bec vandior e senza budgetescia con quelle cifre, veni stretch del presidente del comitato d'organizzazione Norbert Cavegni.
3: Nos mein Skodein so ein Festival so skodisch so quei in Thema kan so ein Chance kritik nos sto ein kalkula kun pipau kas entradas sto ein propi nagada sur domanda il festival also kun so ne quet ka partok is kost
11: neo se vesin slu sprenja
3: bi han cosa gref da di ke o gra moshi a brida se dire variantas ka kin sto in nagada mara o di nauter po in da vesta forse sti fas ko bia on se sto ai la scaus ti fas min chontra ce ko de che qua è scelta.
11: C'è è chiaro che questo è uno sbocco per
3: noi. La qualità, qua è la grande sfida. Ti sa naturalmente un sbocco per noi che è già che la qualità viene meglio. La brida si dire che è causa che ti sa con Pippau fa meglio.
1: O sceglie Norbert Cavin che la vista di organizzatori e scovia il pubblico gli open air la notte faccia tilde, tre days festa an la Val della Jesch per la concurrentavla già o genom o pander lumnezia. Osa è da far urden, ma scoi a c'è manch plagia a calci von l'atmosfera, ads visitaders e las visitadras. Anna Selena Quinter, orim no las vux e fo bilancia, con domandas un po' più speciales.
11: An c'è vincul meier. Al punct si la cereja si la torta. C'è a plagiu a quels e quelles che in stada se fa fiasta al pifec. C'era l'ur highlight.
4: In tu paes colles, quels che in Zabugin, se vi stanno insieme, ve invitiamo.
5: Traufer era cool, jetzt auch ein plagiu. Ja, einfach ein cooles Kollegs.
6: Ich finde, alle Auftritte sind sehr geil gewesen und Stimmung ist mega da gewesen. Und Zufall ist auch sehr cool in den Zelten.
12: Ja, da stimme ich voll zu.
6: Stanza ist das Beste.
13: Cimillo ist derb gewesen, ja.
7: Ma fino a sei siamo la Liaut, ci desse qua e la compagnia.
14: Il G della Gevcia, gaudio di una fece, non so niente di una fece parlo di maun, stai con il G, godin la compagnia.
11: Di Frenz Acts, a ne per suo dio, ma soprattutto la compagnia che consteva. A proposito compagnia, quanto si ga ein als collegs e las collegs in sommi a piarder?
5: Hey, qua io in fall, buono è mai, also ja, relativamente con i miei collega.
4: Also, non sono mai so piarder. C'è sonst doch un minci tolto.
14: Oh, circa minci un minuto, strais ga. Fallo che io anflo spert autos nel novs per spare.
13: Eigentlich immer.
6: Se dir schon die Squinis ga, aber nur seine Dine minci an la medem me regla, schnus ve simbo in lauter moment stil Red Bull tenda, a leo essen de Dine tot.
11: A Dine ben schins va giu in Luc, de sind tu pada. A de piarder, san ja bumo als amici le amici si, prin kurt moment, ma ben forse qui gins apriu kunins. Weisen so man tot.
4: E va un to. Io sono l'esco che sei a casa a dormire.
5: Svezio lui, ma io spero il vo.
12: Su jascarta. Also, ein Stutz Brocki. Nicht schlimm.
14: Ja, du musst noch Pärs entdecken, aber schon mal Pärs nur.
13: Wenn du mich jetzt fragst, wo mein Portemonnaie ist, kein Blaze. Aber habe ich nie. Also, es wird irgendwo sein. Darum verloren habe ich es, glaube ich, nicht.
11: Bien, la Bourse, fosfor son importante. Komm pleine letzten Sommer. Komm, weiss da auch.
5: Sie sind nicht, also ich war.
14: Weißt du, was du willst?
13: Das weiß ich noch nicht. Nein. Ja, ein bisschen etwas kommt noch. Aber schon so etwa 300 Stutz sind es sicher.
15: Ich kriege für uns noch 30 Franken bei dem hier. Bei der Bibel war ein Pikunsatz. Ich habe schon ein paar Sparen oben her.
4: Bugrest auf Favorei. So ein Newspaper in der Gies, aber weißt schon, ich bin immer sehr an Chagek. Du hast ein Hebel. Ich auch ein in TBA Rundes.
14: Ich habe dann auch gedacht, dass er auch ein bisschen tot ist, mit Bayern.
11: Flott, schon tot ist, tot ist, Pagen in. Lu, drauf ich, vor sind ich bei Pauks Raps. Nick in Sadia Essetz brennt er kun. Basta, schien sie wie Dänze, die sind in der Bubronde. Lu, ist sie vor sie, wenn du vielleicht auch ein Pauk alle finden haben. Nie?
13: Ja, nicht so. Ist nicht so mein Metier. Ich bin ein verheirateter Mann. Dann flirte ich nicht mehr so. Dann muss ich nur am Abweisen, permanent. Dann kommen sie wieder. Dann musst du wieder sagen, ja, nein. Tut mir leid, ich will dir nicht das Herz brechen.
14: Mo, aber meistens sind auch Kyniaden, Finossa. Man meist ist auch ein Britscher, Finossa, der nicht jemand flüchtet.
5: Einen gar nicht.
4: Sie sagen ja, einen gar nicht.
11: Ja, er sind ein steife Däubels. Niki wollen, wo proprio da dir. A forse sie simplement è bu venu si, proprio atmosfera, si romantica, e la val de la isch.
1: Ja, ne c'è gente so decre, manca il totro sto ple umang sic la findem da, c'è ogni forse tu degni anche cattolas cartas e spranza per la borsa, c'è da perdere. C'è la zerlare la bilancia di comitè d'organizzazione di Open Air Lumnezia, facè in clicks in rtr.ca, lo sapete anche ne da lasciare ripassare la findem da e vudar tutti i highlights e naturalmente i ritz concerts. Niele sdodas e disette. Il magazzino del 27 da Fanadoc, che è il Stopris Gabundi, è la responsabile producente, Ursin Kadish o Cirolas Novità e del microfono a sua compagnia Toni Poltera. E la redazione della musica, che è ritornata di Open Air Lumnezia e scopare anche un po' il calendar. C'è Elzen Cheven Osako, finta la sedia mese con The Cure e Friday I'm in Love, The Nox Vispitost, in the day. In sé un amuc. In calcèn, la sedia mese voi an avant co, con le gratulazioni dat oz, il 27 da Fanadoc, un tir magazzin, catezzen pac moment, sen rtr.ch.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: All'emissione di Dots hast du in prem gratulade Tschun Jubilars, Tschenna Schi, Ots, als 27 de Fenedur. A si andres chais vus budjens nun cies, sedje quai via telefon, nation osa via messaggi WhatsApp, se vus lais gratulade Jubilaras ad Jubilars. Al microfon se l'Angela Hendry, cordial benvigni. Lea Selina Wismer, dat Arisdorf, Basilea Tiara, festive schott su 20-chunavel anniversari. Per ella vainus nulla suondontas lingias. Tiara figlia, da tut cor ad gratulesch per teis 25-avel anniversari e speresch che aiest un bel di cun bleras gratulaziuns, bels inscunters e forza eir una ocella surpresa. Eu at gewusch senda e fortuna, contentezza e bleras belles uras il nouf on de vita. Tiar saluts e branclades d'anniversari da tia mamma Maya e da nona Leni. La mamma e la tata divisione per la giubilare in una canzone di Fred De Palma, La testa gira.

L'Union de Musica Sagogn cul marsch Regiment Infanterie Curontin dirigiu del jubilar Silvio Lechmann el che festive schotz anniversari redon nun ademain siu sis on tavel. Duas gratulaziuns a scret vai uaun. Jolanda Catoman, che vive a Bürglen, canton Uri, è nascida oz avan sia tonta sis ons. Cara Jolanda, sind tu anniversari de sia tonta sis ons, je vijainus a ti de tot cor, tot bi e bien, buona senadat e bia plages cun tes Afons Silvio, Mario e Carla, sco è cun lur partenaris e partenarias Anita, Anja e Roberto. Tes Beadis e tie Beadia, Gian, Matteo, Aurelio e Ladina, gratulation è a ti, cara tata. In caul ingraziament pil tractament de mia comba già de pi varga d'usons, mo ansemen cun tai de moniel quels quitaus. Quella canzun sco ingraziament ai mo in faf en in lac. Cara Jolanda, dieus paghi e vinevon tot bien. Nus tots vegiain in viva sintai, es la grain de tia presciencia. Ad el salit musical che accompagnen als bials plaits vegna ed ad Andrea Bocelli in un canto per la jubilare Jolanda Catoman che festivesse siu 76 anniversari.

0: Ensemble de canto col cor du fauns sum vic in siami tat laupla jubilara Tomasa de Plazas se senta alla Pontrais a Mustair ella festivel schot siu 94 anniversari. Vus tat lais RTR las gratulaziuns al lendis dis als 27 de Fenedur. Naturalmein meinus e oz schengedau in a schediola telefonau per ella o Ines Darms de Falera.
1: Gratula alla sina che tomen Sinziu tunaval natalizi, ai devijad ela tot bien in a bunan chata da scoletta. Adoc in a biala fiasta.
0: Dalla scadiola asce pia sina che toman da falera salagra, quai a cajun de siu tunaval anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Anche nuscisvus ezzaci, ce festivesce natalizioz, vus gratulassus budien via RTR, las lignes de telefonen ossa aviartas 0800 20 30, ce vus lais gratula da dina jubilara, ne da din jubilar, ne da plers 0800 20 30.

0: Travis con Sait e è Gleiti Lina. A nos mainos a mustair tela Lucia de Florin. Buonasera.
1: Buonasera. Io vez bugina, a nos vele singratulada nostra figlia Fabiana Candina sinciut un conto a chiaval di de nascenza. A dvisate ela tot bien orvanto buona sanedat. A che la prende in te più pacifica, a prende a pede per ela ad in te con velo, ad in te che viaggia, Adela ha sonda fa con ses quattro beadis, ha da un alciao un vittir, a si aquella a bocca su meglia lunga.
0: C'è un conto, Jones, a quattro beadis?
1: Già, quattro beadis, Ale.
0: A in che veglia decenas?
1: La veglia a dies alla pincia di Siamainz.
0: Ah, c'è caro.
1: Usce... Trene,
0: Usce ti marcia, Tirella?
1: Ja, ja, in marcia di una tirella, se c'è.
0: Weiss, lui è già un festival con ella in tec, ne?
1: No, no, qua fia non c'era.
0: Fia è c'era?
1: C'era, ma non c'è in tirella, c'è.
0: Allora, okay. Divisio di voi in affegge biala fiasta, a voi weiss, divisio per la figlia la Fabiana Candinas, il squalms clomen in contindels a cabellos, grazie fece per il telefono, rimbide.
1: Grazie, grazie al fece,
0: Adia.
1: Adia.

RTL. Musica non-stop. Cun sempreverz. Hits. E scuvridas.

analisa cun direzione la vita. Vostat la eserta er las gratuazions e indis vrdiau lina. Adio ansonio in messadi, tu astia preleger, feg bugien. Gratulazion per Jana Kajakop, 10 ons. Cara Jana, d'accord gratulain e divijain mo il meglier sintiu diejavel di de nascienza, gauda tiu di e lai i bain cuntai. Carselitz ils catomans de Kurz. Se vos leis e gratula via messadi, la numera è 079-200-07-07, 079-200-07.

Sean Mendes, Why, Why, Why. O sei schon, quittardisch verdiau Lina, de vosa chance, che vos leis e un gratulà, sedio qua via telefon 0800 20 20 30, ne via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: Tom Jones, it's not unusual. Adesso sclerinus la domanda, chi chiaste a la grada las entradas de Bogn Engiadina? Qua è Oz. La Jana Kajakop de Senjas, che festivesse siu dejavel anniversari. Cordiale gratulazione. E con quai vola a fin la emissione delle gratulazioni del 27 fenedur 2026. Io gratulesce de cor de tutte le jubilares e de tutte le jubilares a quai fecciu e al nom della squadra RTR. Io dic adia, io son l'Angela Hendry, gevis de vos vina vaun in Balezia D.
1: RTR, le gratulazioni. Suente mesdì tar RTR con sempre verz hits e scovridas musica non-stop messe insieme da nostro redattore di musica Dominic Poe.

0: las novitats der RTR.
1: Cun las cassas comunales grigiunas esi IBAN il 2024, almain cun 80% delas. E da Beznau e l'ara puspe pli frescia, uscia che il reactur Satomars da l'Axpo producesse un puspe energia. Quals temas da quest'ora? Ieras duas, e per vus il microfono e Ursin Kadish. Buonasera. Cun las vischnancas grischunas vai bain, finanzial main. Disch nov dallas venc vischnancas grondas, pia cun ils pliblers abitants, hanno da in surplid entradas, quai mussa in analisa dall'agentura da novitats chistan SDA, sin basa dallas datas dal Chantun. Vesi sur totlas cient vischnancas an 80 da delas finanzas en bun stan, e las entradas da taglia accumuladas muntan a passa ina miliarda francs l'onda gestiun 2024. Per l'onda gestion 2025 vien quinta cun resultats umelians. A Döttingen, Argovia producesse l'ovra a Tomara Beznau puspe energia cun omadus reactors. Cun qualche laua dalla are saia puspe sa frescentada, einiz pudire activar omadus reactors, comunicesse il concern d'energia Axpo. Avanti in Emna era il reactor DUS, già veni attiva parzialmein e da pi venderdì passà il reactor in. L'Uffizi Federal d'Energia e l'Inspectorat per Dumondas Nuclearas ENSI hajan consentì al proceder. Avant in mais erano ils reactors venits deactivats, soenter che l'aua en la are aveva contangi 25 graz, quai per proteggere il sistema ecologic dalla are. In Germania è il preparatur da Baras Gunther van Hagens mort en la Villa Dicina da 200 nons. Van Hagens pateva già da piplirsons da Parkinson. Il medi era venien conoscent tra sias expositions Körperwelten, expositions da Baras che aveva preparat con un'inacna tecnica da conservazione nomnada Plastinar. Las expositions avevan ciajunat grandes discussions essent reales Baras plastinadas. Van Hagens setz discurriva d'una exposizione d'anatomia. In Francia è la situazione intorno all'incendio Grontatiers da Bordeaux ancadina tendida. Il fieu sai avain resta in general stabil la noce passata, comunicesse la prefettura, quai suenter che quel era sederesa continuare mai nils dis avant. Ils pompiers saian però vin avante in acziun. L'incendio che furiesce da Pila Mesemna ha finossa destruit 240 casas, 84 pompiers e invenits blessats. Malgrat che las flommas en beanc 15 km da vent a Bordeaux, navin la citat becia evacuada, quae ha il burgamester da Bordeaux punctua anche in agiada. Finossa en tot venidas evacuadas 220 mili persunas en las regiuns Ordaifer Bordeaux.
2: La meteo.
1: Oz esi arresti sur tracce variabel, enel pertens poi anc dar incins, pins, urizis, enel decurs del suenter mesdì dati l'ura dappertut adina da pli sulel. Tu quai ter temperaturas da fina 26 graz en la regiun da Quira, en sur selva 25 graz ed en l'engiadina trantar 22 e 25 graz. Ed a partir da damaun crescen las temperaturas cun da pli sulel sin fina 30 graz a Quira e fin gevgia fina 36 graz a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via da Sameda nel Puschlaf, la stagnesce il traffic a Bernina Suot, quai per vedi in auto che ars.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Con sempre verz.
5: What a day to blame it.
0: Scovrides. E hits.
4: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

0: Las novitats der RTR.
1: La banca genevrina Lombard-Odier è sentenziata a 3 milioni di francs per via della Varda Nerse del cas Gulnara Karimova. E con le casse comunali grigiunas esi i bain il 2024, almeno con 80% de delas. Quals temas da questura e degli elastrais? Per vos, al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato la banca privata genevrina Lombard-Odier ad una multa da 3 milioni di francs, qua in connex con amministrare i deners della figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca naia bec piglia mesire sufficiente per evitare che venga lavata deners ai nom. In anterior collaboratur della banca è veni sentenziato a 2 anni per giun condiziona per aver lavata deners. La banca Lombard-Odier ha già annunciato recurrere contro la sentenza. Il processo contro Gulnara Karimova sezza al Tribunal Federal Sisti, per cui che la è in prigione in Uzbekistan. Con le vishnankas grigiunas vai bain, finanzialmein. De schnof dallas venc vishnankas grondas, piegun les plibleres abitants, hanno da in surpli d'entradas, mussa ina analisa dall'agentura de novitats kisten STA, sin basat las datas del centun. Vesi sur tot las 100 vishnankas grigiunas han 80 da delas finanzas en bun stan, e las entradas da taglia accumuladas montena passa ina miliarda francs, quai l'onda gestun 2024. Per l'onda gestion 2025 vien quinta con risultats sumeglianz. In Francia è la situazione intorno all'incendi grond da Thiers de Bordeaux anche di inattendida. Il fieu saia ben resta in generale stabile la notte passata, comunicesse la prefettura, qua è su interkeleras de rasa continuata mai nils dies avant. Il pompier saia però vien avant in azione. L'incendi, che fu riesce da Pila Mesemna, ha finossa destruito 240 chasas, 84 pompiers e veniz blessats. Malgrado che le flammas en beanc 15 km da vent da Bordeaux, na ven la città bece evacuata, qua ha il burgemeester da Bordeaux punctua anche in agiada. Finossa en tot venidas evacuadas 220 mili personas en les regions Ordaifer da Bordeaux. In la Germania è il preparatore da Baras, Gunther von Hagens, morto in la Villa Dicna da 200 nons. Von Hagens pateva già da Piplirsons da Parkinson. Il medi era veni in conoscenza tra sias exposizions Körperwelten, exposizions da Baras che aveva preparato con inacina tecnica da conservazione, nominata Plastinar. Las exposizions avevano già una grande discussione, essend reales Baras, Plastinadas. Von Hagens Setz discurriva di una exposizione d'anatomia.
2: La meteo.
1: Oz esia resti sul trac ever variabel. Nel decurs del suo intermezzo dati l'ura dappertutto di una da pli sull'egli. Quater temperature da fin 26 gradi in la regione da Quira, in sur selva 25 gradi ed in l'engiadina tra 22 e 25 gradi. Ed a partire da domani crescono le temperature con da pli sull'egli sin fino a 30 gradi a Quira e fin già fino a 36 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via da Sameden e nel Puschlaf, la stagnescia il traffic a Bernina Suot, quai per vedi in auto che ars.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Wir hören hier kein Blaulicht, Kräne, die stillstehen. Regeln brauchst du auch nicht, seh keine Flaggen im Wind wehen. Komm, wir verbrennen, das, was uns trennt.

0: il suente mesdì da RTR.
1: Con sempre verz, scuverides e hits.
0: Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: La banca genevrina Lombard-Odier è sentenziata a 3 milioni di francs per via della Varda Nerse nel caso Gulnara Karimova. E l'Uffizio federale per dazi e segità del confins reducesse a 6 cader per la mesedat. Quals temes da quest'ora è l'Ile 4, per voi il microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato la banca privata genevrina Lombard-Odier ad una multa de 3 milioni di francs, quai en connex con administrare il deners della figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca n'aia bec piglia mesire sufficientes per evitar che venia lavada ners. In anterior collaborator della banca, quel è veni sentenziato a 2 anni prejun condiziona per avair lavada ners. La banca Lombard-Odier ha già annunciato recurrere contro la sentenza. Il processo contro Gulnara Karimova sezza al Tribunal Penal Federal Sisti per qualche la è in prigione in Uzbekistan. I grandi incendi da Gaud in la Francia e la Spagna vengono a ciagionare grandi dons per le economie pubbliche, quale tenor il concern da riassicuranza Swiss Re. Las vaires dimensions ne possen ins anc bec indiciar, trant rauter per qualche blers pertuciats ne saian bec assicurats contra dons tras incendis de Gaud. Ils incendis ha in mincia cas già destruida pli surfaccia che la media dels ultims 20 anni. En Francia e pertuciada surtut la regiun entorn Bordeaux. La situazion saia bains stabilisadala, però anc bec sot controlla. Ed in la Spagna va la angadina il stadi d'urgenza in le regions intorn Madrid ed Avila. In Svizzera striccia l'Uffizio federale per dazi e si è girtato al confin 25 plazzas de cadre. Sco qualche l'Uffizio comunicesse in le regions de vaire strutture splislancas, però era da spargnar. Avant 5 anni erano il dazi e del cor de guardias de confin veniz reuniz. Ussa sai il tempo de reduzire le strutture, sai ginum. Radund 50 persone da cadre da dossa stons annunziar da nov per indals 25 posts. L'Uffizio federal s'inseresce da gidar a chattare in lavur per tots, eifer u ord eifer, l'Uffizio. Il producente autos Porsche vuol stricciare ulteriore 5 milli plazzas, quai doi succedere il proxim zons, senza relasciadas, ma bain con fluctuazione laterale, lavur parziale e contract social ma incompatibles, quai comunicesse a Porsche. Insieme con la reduzione da plazzas da l'on passà, stricce Porsche in tot 9 milli plazzas. Da l'altra parte prolungesce il concern la convegna da mantenere il lieus da produzione, quai infine il 2035. Fin là, vuol Porsche era investir bun 2 miliardi euro in la fabbrica a Stuttgart ed il center a Weissach.
2: La meteo.
1: Oz es es urtrace variabile nel decurso del suo intermezzo dati da per tutta dina da pli sull'el, quattro temperature da fino a 26 gradi in la regione da Quira, 25 gradi in Surselva ed in l'engiadina tra 22 e 25 gradi. Ed a partire da domani crescono le temperature con da pli sull'el sin fino a 30 gradi a Quira e fin giovedì fino a 36 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunschkuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Recurs contro la dislocazione preventiva a Brinzalz.
2: Also ja differente proteste che ne designte dossa nella rola regenza a pir position der kestes protestes.
1: Protests era coira a farist pitchens en bech contains con la sanazione an Lobregasse per veia di biagem actual.
3: Das nervt und dann reden wir über Scheissdreck, wo die Stadt Geld ausgibt. Aber für das Herz der Altstadt haben sie kein Geld und das lassen wir nicht auf uns hocken.
1: Tschüssi von ihr, a Koiranar e percecci zu Rekurs a Brinzalz, Themas tot Kotternux an il Magazin. Am Mikrofon Toni Poltera, bel ist es con Nux. Il Magazin della Seira, Novitats dati ossa con Ursin Kadisch.
4: Ils grands incendis da Guaud in la Francia e la Spagna vengono a ciajunar grands dons per las economias publicas, qua è tenor il concern da reassicuranza Swiss Re. Las vaires dimensions ne possen ins anc bec indiciar, trant rauter, per qualche plers bertucciats ne saien bec assicurats contor dons tras incendis da Guaud. Ils incendis han in mincia cas già destruita pli surfaccia che la media dals ultims vencions. In Francia e per tociada sur tutta la regione intorno a Bordeaux, la situazione sia ben stabilizzata, però anche bec su controlla. Ed in la Spagna vale anche di nel stadio d'urgenza in las regions intorno a Madrid ed Avila. Su entro la taccia del terror al Christopher Street Day a Berlin, vuole la polizia da Hamburg proteggere la parada del Christopher Street Day a Hamburg, prossima fin demna, con da pli personal. Là quintan ils organisaturs cun 250 mili participantes e participants. Il dumber dal personal vegna auzà, anche in agiada, comunicescia la polizia da Hamburg. Era la polizia da Turice examinescia ses dispositiv da segirtat per la street parade dals oggi da Wust. Tutta norbasin duai quel venir adatà. Il dispositiv saia per oggia ussa fitzegir, ai ginum. Alla parada dal Christopher Street a Berlin era in umciarà con l'auto en la folla da Lleut ed aveva mazzà una donna e blessà 29 persone. La domenica era l'attentato supponiva gli mazzata in azione da polizia. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato la banca privata genevrina Lombard Odier ad una multa da 3 milioni di francs, qua in connex con amministrare il daners della figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca n'aia bec piglia mesira sufficiente per evitar chi vegne lavat daners. In anterior collaboratur della banca e vegni sentenzia a 2 ans prajun condiziona per avair lavat daners. La banca Lombard Odier ha già annunciato di recurrer contro la sentenza. Il processo contro Gulnara Karimova sezza ha il Tribunal Penal Federal sisti per qualche la e in prajun in l'Uzbekistan.
1: E nox, continuani il magazzino della sera, pront vainzen anche sport, economia ed una ristrutturazione in scalem amministrazione federale.
4: In Svizzera striccia l'Uffizi federal per dazi e si girta dal confin 25 plazzas da cader. Sco qualche l'Uffizi comunicescia in las regiuns da vair strutture pli schlankas, però era da spargnar. Avant 5 ans erano il dazi ed il cor da guardias da confin veniz reuniz, ussa saia il temp da reducir le structuras. Redund 50 persunas da cader da dossa stons annunciar da nov per indals 25 posts. L'Uffizi federal si inserisce da gidar a chattar in lavur per tutz, eifer u ord eifer l'Uffizi. Il producent autos Porsche vuol stricciar ulteriores 5.000 plazzas, quai duai succeder ils proxims ons senza relasciadas, ma bain cun fluctuazione laterale, lavur parziale e contract social ma incompatibles, comunicescia Porsche. Insieme cun la reduzione da plazzas da l'on passà, stricce Porsche in tut 9.000 plazzas. Da l'altra part prolungescia il concern la convegna da mantenere il sleos da produzione, qua in fin il 2035. Fin là vuol Porsche era investir bun 2 miliardi euro in la fabbrica a Stuttgart ed il center a Weissach. E la squadra nazionale svizzera da Ballabasket ha in nov trenader. A partir dalla Wust è il belg Thibaut Petit trenader nazionale, sper ses job sco trenader da Fribourg, il campion svizzero actual. Petit succede uscì al grec Ilias Papateodoro, letz era retrats lanciata dal mais su enter la ronda de qualificazione per il campionati mondial 2027. L'imprim geusco trenada nazional è il 27 d'agosto contro la Gronda Britannia in la seconda ronda della prequalificazione per il campionato europeo del 2029.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Ci viaggiamo so erse la morale e anche una scienza. Viaggiamo avanti gli agi in affari, so per fin per reclitare esistenze, so es essere la conseguenza della sanazione della obregasse a coira.
3: Es ist erst mit der Zeit ist das Bewusstsein gekommen, was die Baustelle und wie von der Behörde mit dieser Baustelle umgegangen wird, was das für Konsequenzen wird haben. Und das ist das, was auch den Impuls gegeben hat, um heute hier mal richtig auf den Tisch zu hauen.
1: In Schkunder kommt das Autorität im Moment in Szenop per las Medias, weil auf dem Finale eher im Moment emotional schon die Wendisch sentieren. Et emozions era Brenzauls, si va per la dislocazione preventiva, dis recurso al do ed il progetto vignu scegia ritardo.
2: Divin per fine orda che il, ci si la regenza fa buon il progetto, ci che il progetto divin traccia in avanti, se le darceiras ci ha ozzan de possibile, che gli euscegia con che gli vanzan da dei renturn, abril da vos, creia e forse per fin drec, si una darceira decida drec, ni bec drec.
1: Il progetto Brinzauls di Biagem an l'Obre Gasse a Coira e il magazzino Mingecas con emozioni.
0: La meteo.
4: I dati a dire da più sulle leggi e temperature spliciaudes. Oggi esi fino a 26 gradi in turno Quira e sur selva 25 gradi ed in Lengiadina tra 22 e 25 gradi. A partire da domani crescono le temperature con da più sulle leggi fino a 30 gradi a Quira e fin giovedì fino a 36 gradi a Quira.
1: Yeah, il progetto più emozionale di Grigion, la dislocazione preventiva di Brinzauls. La Vishnanka doit être dislocada per passa 82 milions francs. Malgrat ciz deners en prons datil resistenza. Dis processox malcontains s'adostan contra las premisses di cantung els pretenden de pledeners e criticessen fermamanch las stemmes de lur chas e lur tarany. E chei anmetzen a situazion completamanch nova di rutsch la bova numna de manch stat quasi salda grazie alla nova galleria de drenaja. E la Vishnanka puspe abitabla. Federico Bellotti, Olie Savedi Mastral, Talbola Alvram, Daniel Albertin, c'è Gizre Kurs Montenosa per il progetto e la dislocazione.
5: Mar 30 per...
1: No, che sono stato la falata, naturalmente. Federico Bellotti, vien osa nel discorso con Daniel Albertin.
6: Daniel Albertin, contro il progetto di dislocazione da Brinzauls, ho 10 recurs. Vez che in tocco nena... tale resistenza.
2: Io buon ci vuoi naturare il progetto, alla grandezza del progetto, un progetto ci costa il davoso 102 milioni in zona naturale di quintar con una certa resistenza ci tutti in vigista dell'accordo con gli antichi progetti in differenti modi e maniere, sei che indemnizzazione, sei che planizzazione locale, sei che insomma e il basins da fare il progetto, also ja differente proteste che ne designte dossa nella rola regenza a pir posizion der questes protestes.
6: Oll allora do recurs angalda kels direct per tucies nier de doters.
2: Na ja natural ni ein recurs da direkt per tucies ci poten fors far parte la dislocazione ma la indemnizzazione e becce di tutta fac giustificato or di sis punto di vista abre mincia casa erni ein otter recurs ci onda far con il progetto della dislocazione na vot.
6: La Gazzetta Sonntagsblick viene un po' più concreta. Lo scrive la Gazzetta, ci dette ricurrenze, ci pretendono, ci la clave per indemnizzazione, per il terreno, per le immobilie sia intollerabile. Concreto, sono che ci bandungano a Brinzauls portare 7-10% il costo di agire in un'offli. E che il tenor vos gist, ci bandungano a Brinzauls per vedere il privo della terra, viene invece indemnizzato con l'antire somma, ci il nuovo obiettivo costa.
2: Ja, bun, gist, ni bec gist, kelle las nossas reglas, ci nous vain dil, dalla confederazione dil cantun, a con kellas vain sa nous, also i cumen, con kellas elaboro kest projekt, ci kella indemnizazione e bec giustificeida, kelle il Davos matagn, ci von avanto scheia, in decisione della derceire, ci niro faccia.
6: Il Sonntagsblick schreibt appena manche dette Rekurrenz, ci pretenden, ci seien nie pauschalisome in geferm e la situazione individuale di terrain e le immobilie sebe ci neide risguardate andrec. Uscea det il terrain ci vignan indemnisos sur le valore della fira ed otter se menge bas, ci jetz da quella critica.
2: La indemnizzazione del terrain de Biegir, Vebrin Sauls, è bici una indemnizzazione dalla valetta del terrain da Biagir, che è in indemnizzazione per il terrain ci va a perdere, ma che è in prezzo del progetto, e in prezzo della valutazione del terrain singolare.
6: In prezzo del progetto, sapete che gli esplicire anche un po' meglio?
2: Il prezzo del progetto è ben comparabile con il prezzo della fiera che è uscita, ma noi dobbiamo indemnizzare la fiera a Brinsauls, quindi noi faremo un progetto con la confederazione a cui il cantone insieme per provare ad indemnizzare quel terreno ci vuole perdere da degna mincina.
6: Daniel Albertini, un ulteriore punto di critica per tutti, che le stemme ci vanno menzionate, che le scene delle facce degli uffici cantonali per la valutazione dei mobili, se invece di esperti neutrali e externi, e io vedo che invece di altre sveglie per stimare meglio.
2: Ce vuol dire stimare meglio? Mince biecent il canton Grigion vi stimò di uffizia da di mobilias, che è un'uffizia che è indipendente, o di nostro punto di vista è la data, la indipendenza con tre tirs gli uffizia da stemma dalla immobilias.
6: Con quel recurso potessi dare in ritardo? Vezzo se tema che il progetto vi invece a cartagere?
2: No, io credo che il progetto viene un po' a gartagere, perché noi abbiamo fatto un buon progetto, spero che la regenza non era a fare un buon progetto, certo, sono già fatto a diver di questo progetto, sono già con processi, sono già con abitazioni. Simplemente con i danieri si comincia a mettere a disposizione per finanziare davanti a queste chiese, queste abitazioni. Sono una degna anche ferma per svadire che questo progetto andrà a gartagere. Noi abbiamo già differenti possibilità, noi abbiamo la possibilità di comprare in cede nuovo, noi abbiamo la possibilità di indemnizzare il biglietto che abbiamo Prinz Aulz, non svegn matagn, si vede la redonanza comunale, di svegn cacinj, da vostra la possibile data, da biagir, a inter certs, lisno, a ci vagn, allora, sur l'uvro la planizzazione locale.
6: O se vos chintez, ci la regenza fa bunca il projekt, piglia il cas, i fon bunca projekt, i approvescian el, el già tutte n'è possibile, ci vien traccia in avant, sur la veia legale.
2: E a che è uscita di vin per finor da che ci si la regenza fa buon il progetto, ci che progetto vin traccia in avanti, se le darceire ci ha ozzan de possibile, che è uscita con che vanzan da dei rinturn, abril da vos, crea e forse per fin drec, si una darceire decida drec, ni bec drec.
6: Cura cartiz sta a noz, vin le gartagere dan cever a viagir, perché ci votan abbandonar, Prinzalt?
2: Io che è una greva domanda, che dipende naturale, quanta possibilità giuridica ci inserirò anche a tre ranez per provare da evitarci che il progetto di carceggia momentaneo crea fissili da tutta parte, meglio da fare una prognosa cura se vanno a cedere a viaggiare.
1: Oggi il presidente comunale, Albula Alvram, Daniel Albertin, per tutti i ricorsi ci ho dato in vista della dislocazione preventiva da Prinzauls. Si da tre mesi in Biegia in Lobare Gasse, in Marcia Vilta, coida le legge dava da gas ed elettricità sono in sanadas perché ci sono nedes anids ons. C'è la sanazione che sono in faccia che è clara a tutti, indigenti, possessori di botteghe e della cias. La moda maniera, scusi che il plazzale da costruzione vei or e scusi vin docira, ni bec a immercia vi e la comunicazione della città comunale, che dat grandes discussions. Ivo Bicengal per la marca contentenza, ma ben eher per Existenzas. Perché ho due ozna ronda di discussione con tutti, Milena Bassin.
5: Var 30 persone deren in la sela del Parlamento de Citet. E la grande parte dels col nes plein de la gir de la Citet in connex col plazel de fabrica alla Obregas. Jacqueline Cavin ci meina la butia Lacchimi e la Obregas o c'è to clers plets per la gritte dels prejainz in la sela.
7: Wir müssen heute das hier veranstalten, weil sie nicht gut gemanagt haben und sich nicht überlegt haben, was das für Konsequenzen für eine Stadt hat. Das nervt. Und dann fangen die kleinen Sachen an nerven. Und dann reden wir über Scheissdreck, wo die Stadt Geld ausgibt. Für solche Sachen haben sie Geld, aber für das Herz der Altstadt haben sie kein Geld. Und das lassen wir nicht auf uns hocken.
5: Und als Problems Prinzipiels sei es ein Lied, die Chamina Treslazität, seien quei Indigens und Touristen, nur sabce niente ce spo chaminer tres la obrigas, perce ce menche la signalisation u informazions del placel. In pü nu sae la via per mais na pini de pulida, grandes maschines de fabrica u autos stem in turn e materiel vain depuno de ventles entredes de butias e restaurants. Ce ci tuna per part de piculezes es cumulesce ter un grand ödi. La fin finela giaia que per l'existenza. Se la clientela nu vein, nu doque ungiunas entredes. Butias egen 30 fin 70% mein entredes.
7: Es geht uns ans Lebige. Also, meine Umsätze im Bussen sind noch nicht so gross. Aber unter anderem auch, weil ich gemerkt habe, hey, ich muss Massnahmen ergreifen. Ich habe mein Zeug 40% abgeschrieben. Und zwar alles, weil ich nicht will auf dem Zeug sitzen bleiben, das ich eingekauft habe. Es geht um meine Nachbarinnen, die 3 Monate keinen Lohn sich haben können zahlen und wo die Vermieterinnen eine Mietreduktion gegeben hat. Die verliert auch etwas, weil die Mieterinnen nicht verlieren. Die hat ihre Miete noch nicht gekriegt für diesen Monat.
5: Jacqueline Cavin ist nahe, es fa pisers in una sente pilede seriuse della città de Cuira. Speri Lacchimi ist la Altstadt Manufaktur, la Boutique de Willi Moser. Erel dera la Runde de Diskussion, perce che sia Situation sei per Moment difficile.
8: Ja, Knickbruch. Wenn wir nicht auswärts geschaffen gegangen wären, hätten wir gar nicht existieren können. Und ehrlich gesagt, nach dieser Diskussion sind wir jetzt auch schwer im Überlegen, ob wir überhaupt noch den Laden weiterführen sollen. Wir haben mittlerweile auch schlaflose Nächte, das kann man offen sagen, weil es geht um die Existenz. Wir sind eigentlich hochmotiviert, um den Laden weiterzuführen, weil das, was wir anbieten, kriegst du eigentlich nie einen in der Umgebung, das ist ja so.
5: In l'inter mais gün egen els per exempel fat un schmerz de 500 francs, per si ce l'urbutia es circundede de maschines, foss e mantuns de materiel. E cun paier un fit, la vita, ciascia de malose e mangier, nu giaeque insomma nasu. Prui de que pretende Willi Moser che els marciós d'Efna e de Nadel venen facile obrigas, que sei un enorme important dis cum geras entreges. Alla runde de discussion em abitantes e possessurs de l'urbutias pretais che le cité de Cuira es do da pü fadia cun quis placel de fabrica. Vol dir ci vo in event pü svelt, ci ven pü net e che l'urpisers venen pilios serius. Simon Gredig, il suprastand responsabel de la cité de Cuira, beve durant la discussion de Travon der Bger. El ha inclette per la situazione, non ha però enche sentua d'una risposta. Quel plazel da fabrica occupa la città per il momento ferma meins.
9: Im Grossen da ist es sicher auch so, dass wir, sagen wir jetzt, den Frequenzeinbruch, den gewisse Betriebe spüren, insbesondere die, die halt auf Laufkundschaft angewiesen sind und nicht terminiertes Geschäft haben, das haben wir unterschätzt. Und das ist, das nehmen wir auch auf unsere Kappe, dass wir da müssen jetzt mit geeigneten Begleitmaßnahmen, besserer Bewerbung, Signalisation dafür sorgen, dass wieder mehr Leute in unsere schöne Altstadt gehen.
5: Ma comunque na wanda. Ils partuchos pretenden er una indemnisation delles entreges zu menschen.
9: Die eine Forderung ist, wir wollen Geld für, als Entschädigung dafür, dass gebaut wird. Und für das haben wir keine Rechtsgrundlage und das können wir nicht machen. Und darum, diese Forderung kann man nicht auf die Schnelle und auch wenn man sie will umsetzen mit einer Gesetzesrevision etc., würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
5: Cecces passa fer in fracuar temp es da fer reclama per les butias i la obrigas e fer visibel ce la sun aviertes. Ce ce la sdrova nempe es clientella.
1: Il magazzin della seira di 27 da Fanadocre che il sto prisca bundi è stata la producenta Ursinca Disch a Cirolas Novitats e del microfon ad o accompagnia Toni Poltera. Il magazzin che tezza un poco mai tantire ad entrare nella nostra panna d'internet l'adressa rtr.ch.
0: LTR, informativ e divertente.
1: Coldplay, viva la vita!

In the Air Tonight, Phil Collins di 1980, tra il film The Hangover, ci vanno e son via in ulotter. In the stessi va in open air, c'è un barbagiat per vedere la festa. Phil Collins, In the Air Tonight. E sco proxim, c'è un'ora un po' direzione Italia, in prima ne da quel sport, si vede la seisa allora quel spuntino. Oggi i nostri colleghi e io sono inviata per essere le prossime 12 dex per raccontare un po' ciò che è l'estate italiana. Cotter Nox. Ma avanti, ciò un po' sport, abbiamo visto dall'Italia, tanto rotto naturalmente con calcio. Avanti però anche a Street Alexandra e BTS Swim.

Cosa in quella scienza Andrea Pirlo davanti a Becci e Nov Tranader della squadra nazionale de Balapè di Stalians in Motec el in contratto scucusi leader da marca per una firma russa e perché ha sto la critica alternative sdatti però ce la vart Roberto Mancini de ce la vart era Antonio Conte fix e però Erm ci Pep Guardiola otto giù cal post ni leva Becel e Carlo Ancelotti les bezzurpiri post del commissario tecnico giun Italia ed intanto ei Erkler ot vista ils responsables ti appunto Andrea Pirlo sobec essere la soluzione per la crisi da Balapè in momento an Italia an critica stateri il presidente della federazione Giovanni Malago. E c'è il stesso con gli sport, giù in Italia, già in un buono 20 minuti era con il spontino, giù in Italia, noi ci sono tre colleghi da RTR e ci facciamo sveglia oggi domani per avvordare un po' scusi il sticken, il stagliangs durante la stat. E allora il spontino si va dalla 6.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benveni. Culla gronda part dallas vischnuncas grischunas vai finanzial main bein. Genef dallas vain las pigrondas an giu il 2024 da plei entradas che expensas. Aber buma las pigrondas san esser contenzas, o cionta dallas cien vischnuncas grischunas astian taxa lur finanzas sco en in bien stan. Tot auter gebein van momentan las vicentas e la obere gasse a Cuera. Per qualche grand plazzale impedesce per part che clientela e turisti anflano insomma l'entrada delle sficentes, contempleres de quelle con entradas che in per 30 tocken sia 80% pi bassa scusitau. Oz in possessures e possessures delle sficentes e abitons si incontrai con rappresentanti del mercato. Bein an quel sincerau de le migliurar il management, conzun la signalisazion, in recompensazion en forma de denes an els denton sclaus, per quaca la base legale meunchi. L'ovra a Tomara Betznau producesce puspai cum plaina main. Tenor il concern d'energia Axpo main il Lara, ca sferdenta ils reactors, puspai aua frescia a vonda. Avon in Mainz eran ils dus reactors ni deactivai, suenter ca la temperatura da l'ara era s'augmentada sin varga 21 grads. Ils incendis duaul in Francia ad in Spagna furiescem vin avon. Bain segi la situaziun e la viginonza de Bordeaux sa stabilizada la notch vargada, sot controlla segi il fiug d'Antone un bog. Las flommas e mai plei 15 kilometers avon il Marcao. Tenor il president de quel ven la lleut d'Anton Bu evacuada. Ad in Spagna vale una dena il stadi d'urgenza e les regions entorn Madrid a Davila. Donda mia vart, io già vige l'inabiala sera.
2: Du sei già in zen sera soncia, con RTR, nox già in direzione sit, l'estate italiana, per esempio, specia, I am premis puntino da mis collegas ci en partias oz de mang direcțiun Italia e si valori profil oz Lisa Falkenstein ci avant Blersons sinemurada in prem an italian e si va ir an la terra ed il dolce far niente Jean il dolce far poco mis nom en refon Tony Poltera

Fulminant, vengono a dire che la sera sonce di 27 da Folnadocre, fulminant, continuando ella. Con Uncle Cracker, follow me.

0: Sole, Mare e Erter.
1: E mince den durant las proximas emdes ed ex il spuntino de calas ouras disch passò las seis il spuntino per decrusceia il incontro da mis collegas Marcus Petendi, Livia Caduff e Stefan Dubler. Als treis cienz af metz otzen domang sen veia direcziun Roma sen nos appanna d'internet rtr.ch catez lor viada. Als si s'affermen allora ad ene puspe e s'annunzen ad ene puspe e s'affermar s'affermi otz scomprem a Genova.
2: Thank you for your cooperation.
3: Benvenuti al Spuntino, il prüm da quist viadi è stato italiano des lündesti al 27 luglio, più o meno le 5, noi siamo il 30 anter Milano e Genova. Io sono Marcus Petendi, con me qua Stefan Dobler, Fabio Caduff. Che, come vai a voi?
4: Hey, super. Io bel ad essere o se finalmente inviati perché ci si va in lunch, ti piace, è fine, co-fine, in una giaina precisa, scolaina, tu romanzi tutto questo e devo semplicemente essere qui e dire che è buono, se io mi leggo in tutto questo ci vengo e... Hai?
5: Hai des proprio al viade sit stupendissim, also proprio ci un trendo c'è, qua funziona benissimo. E planet badi però schon ci sono contenti di essere in loro lunda, mettere io mie valise, di dire in ciombra dell'hotel e semplicemente fare una doccia per vici di schon magari se ti va giora in tele stazioni e se magari c'è.
3: Ma è un po' mal paziente planet e gust da arrivare lì, cioè di essere un po' inviati e planet però mai un po' c'è la nervosità da ok, cosa comincia allora il lavoro?
5: No, neanche scelta. Per vice volta è giusto tenere interessante scuola con una con Martina, ci cioè, se era anche il trend per noi. Una donna un po' più, ci sarà intorno al 60-65 da Milano. E allora cominciando da Veller con ella e ella si ha dato un tips e poi si è scelta qua ci mappiglia un po' forse quell'essere tendu per co-feci, c'hai feci. Questo era tutto ciò che ho scendere, ma stagliamo su sempre mai traverso. Come funziona?
4: Perfetto. Non pensare, si monta due o tre robe sulle citate e alla fine siamo già con un discorso circa tre o quattro storie si può allora in sé realizzare.
5: E il B è semplicemente quella verde, cioè la terra o sera, o semplicemente qua e domandai a mai a una gusto di sequinter qua là, e sono qua allegri o saproppi. E qua pigliera appunto fa quella tensione, quella nervosità da boh, ci feci, co feci qua là.
3: Quella mai è una pensa wow, quella quinta subit, tuot, e sa semplicemente il player, c'è una bella però è, cioè se avessi tagliato,
5: Non è più cool. In città, a Genova, una giusta domanda era a Martina in giù e sul marcià, per ir sul marcià a ciutere la culinarica, a ciutere c'è il venni e là viene già lunga, a scocciare il cagnos per smarciare, se poi arriva già lunga, anche il discorso da ah, il loro postore, questa zartisciotta si fa, ricette, ricette, qua mi spru un plan e do domanda era là naturalmente e giù potessi ir in giù dai anche del speziale. Fabio? Culinarica mangia, eh?
4: Io. Vieni, domani forse un po' sulla via culinarica, ma sono con un'altra idea. Io l'ho provato a dire per una pastizzeria, forse in un ristorante, ci facevo di un domani grigionais. E vai a gestire la passiva grigione, quasi, forse era uno strazzo, e di quel ci fanno. Però io le ho detto a quella. Cioè, c'è stato in altri storie, ci viene quasi inviati la capita, allora sono assolutamente aperti a reagire spontaneo e dire, allora fai quelle storie. Se crei, probabilmente incontrai una semplice storia, se ci vengono giù per dare questo discorso, e questo che ci fa ora, crei questi viati, quasi in scunters, in una cistufa inputs, in una cistufa nuove idee, e io credo restare aperto per quella roba, questo mi sbutta in poche.
5: E tu, Marcus? Al primo in quarto tagliavo.
3: Per quale si crema a settare? Ma è mentira. È dove un strumento, per cui è una città per marciarsi su un domani, o è per brocchis, e crea se compri un strumento, ora quello vendadro, il vendadro viene forse spingere in discorso, e speranza sa anche è in inglese o baladro, e non sa, è speresso.
4: Che vengono sono buoni, dopo questo discorso italiano.
3: Il tema non è. Se ci non stiamo a fare, forse poi X in devo declarare l'auditorio perché c'è questa rubrica non il spuntino.
4: Novaina, con cercare il nome per questa rubrica è arrivato sul spuntino, ci vuol dire in sé una piccola merenda. Hai una merendina ci fa tanto dal fast normale, se ci non è però né una merenda, di per sé un snack. E quel può essere da mezzanotte, quel può essere lo scinge, o del... Vai, dino che ci si mangia, che c'è un piccino.
5: Tu declaras qua super bene. Qua in pervice noi andiamo a domandare a Martina, giusto, ma un c'è spuntino, vuol proprio dire. Pervice, diamo che non c'è, non quel nome, una collega della Ura, dite appunto spuntino, fu sbagliato, diamo che non c'è l'aperitivo, qua è bene, ma proprio il nome spuntino, scopro nulla la merenda non che ne osceia ossa. E Martina appunto aveva un declarato fish bine e dei tagliacci c'è il spuntino, vuol dire.
4: Ed è il raggio da mangiare senza raggio da biber, ed è proprio ben snacking. Ben snacking.
3: Ora questo discorso è quasi non speech in snacking per l'auditorio, una piccola rivista del dì passato, una piccola prevista per il prossimo dì, e qui c'è un po' più speciale, qui anche il treno, non è una mola, e va un po' via in an. Ma non so dire c'è domani, tanto le 6 e le 6 e mezzo su RTR. E tutti i contenuti del viadi, c'è tanto su RTR.ch, la va in live ticker, la potete seguire no, tutti i viadi, fotografie
5: e tutti i contenuti. E allora, a domani, oh?
3: A domani, bella sera, alla prossima.
1: E a domani e speranza domani bec ordiglia tren per ci ans clients un po' da plece ci sono tre colleghi trafican tot giù in Italia. A minci cas i spuntino domani tras mademas ouras con Marcus Petendi, con Livia Caduff ed er con Livia Caduff ed er con Stefan Dubler als tres da viada. E scu proxim allora ans formaisen til profil per ci il profil Stadt zu Lanzagna estate italiana. Lisa Falkenstein, c'è innamorata in Italia, racchinta un po' di momento da play, su chi è sto, da dir a stare allora in Italia.
0: RTL, Mes Radio, Liesta.

0: La Stad Vangiaseis, Stad Reter, sotto l'insegna della estate italiana. In un momento, io mi sentia anzante in team di viada per l'Italia in turno e rapporto amici di oltre di un'altra marcia, oggi eris in viada a Genova. Ed egna c'è stata soletta col treno tras l'Italia, avanti in premdes, e mia collega Prisca Biel, siamo in scuola Stad per il passato, e la visitò romanze e romanze ci vivono ortvart la Svizzera. E questo, appunto, è stata inviata tras l'Italia. E se in prima affermativa la faccio ad Udine, il Freiaultr Lisa Falkenstein, oriundo da Mustair, ci aveva già 26 anni in Italia. Ed il motivo per cui ce l'aveva o da fare con Gabriele. Gabriele è un carabiniere, ce l'ho imprendito a conoscere avanti passa 30 anni, si confegna a Mustair. E scusi tutto, un certo, naturalmente, il racconto a mia collega Prisca Biel.
1: Allora passai al confine e scocci di essere capitana e vis quest'uomo grande, stur, con una bella isma uniforme, con manecias albas. E veramente mi innamorai da un... da tic-tac, si dice. E però io dicevo, noi non sai, io non so tagliare un cevos, ma... E altro veramente, vai a niente, mince di, vai a il caffè, tagliare un. Ora la vengo con Karen. E dice sal qua in Nietzsche, questo carabiniere, ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora ha cominciato a dire halt. Mi c'è tanto ma chatter, al vei interesse, ma io non tali inclea di una tot. E allora è halt stati scia, c'è un ses colleg al Stützli, ci è cresciuto io Turic, in Svizzera, ci tava lea con mai con Karin Svizzera Tuc. E savea da Karin, ci au, c'è qui Gabriele, ma plagea, insomma, c'è non ma fidea ret da fare al prim pass. E allora ha detto, ma vai, non so, questo duai, l'hai iniziato non arrivare a mettere insieme. E allora questo tizio, si pro Gabriele, ha detto, tu che lei ha creato questo Lisa. Vieni ben per te sul confine a bere il caffè. E allora ha detto, ma no, impossibile, quella, come si è uscito, ma ne accorto da questa roba. E allora ha detto, ma vai, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma c'è un clare, qua ti scommetti bene, quella codogna ho subito. Ok. E allora Stutz gli dice, va a domandare se la vengo con te, quella è ad Asaei, io lo ho qui che io trento a Salter. E allora ha detto, ma clare, quella di subito da Nanala, tra quella quattro plez, mi si incrusci, tagliamo, quella non vengo mai. E ho un regolo scozz, c'è da rindrogaria, lavoro e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, stur, grand, una bella calorcia, tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, i scesa giurci, io dice, no. E io dice, sì. Fece quel d'era, mangi la roba, ci sapeva il più mai in dire. E quelle, io non avessi c'è l'estate, veramente, quel d'era, scodato in schlepun.
2: Shock.
1: Un shock, quello era sotto shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E hanno detto, va bene, va bene. E dice, e cominciava la mangia.
0: E va bene, va bene. La Lisa Falkenstein, niente il profilo che ci avete parlato. Che stasera, sono prossimo mangio, 5 minuti. Lisa Falkenstein, scucci e in avanti con Sis Gabriele, il carabiniere, ci discorre rispettiva mangio Tavela, Jauer, rispettiva mangio Furlan, che sentite Cotonox, sia della stessa mesa, anil. Profil. Da mi vat fisica il stocco ci porto la sera sonca di 27 da Fanadoc e in 5 minuti la 6 e mezza al microfono a zo compagnia Toni Poltera faccia una bella sera galdi e faccia pulit e tutto vin bon e si c'è sforza e se ne veglia direzione sit salide in nostri cari amici dello sud.

0: RTL Il profil.
1: Estate italiana. Aschi ein nom questa stat der RTR vul di nus meint als proxims profils l'Italia, respektiv portain l'Italia am pauter nus el grischun in Svizzera. Pia bia sole, amore, a speranza è in qual bia la historia. Der Romanz, Romanzes kan am flau in quella bellezza tiara in niev de casa. Alla prima affermativa fecciau oz si el nord-ost dell'Italia en viginanza da Udine per se venti localizzà el Friaul a quater Lisa Falkenstein. Buonasera Lisa, dice Nagakau.
2: Ciao Prisca, oi.
1: Buonasera per qualche etart in tec. Io ho fatto viadi della Svizzera più o meno 9 ore con un integratart con il tren italiano. Apre 9 ore sono io venuto da Quera, Surbellinzona, Milano, Venezia, a Santa Maria, dove la Val Müstair, ma ben a Santa Maria la Longa, che è detto il Friaul. Noi che hai osa via da casa, dopo 20 seasons, Lisa. Cosa è venuta quella che Lisa ha saplacciata, saccentata in quella Santa Maria, quella Santa Maria della Val Müstair?
2: Ciao insieme a tutti, iowers e tutti i rubaunci. Hi, io sono avanti 26 anni da Müstair, io in Friaul, a Santa Maria la Longa, con me son, per amore.
1: Amore.
2: Amore.
1: Also, mein Strusch entschied questa emissione, ci scheint schon da amore.
2: Amore, präzis. Hai, ich hätte noch für sie auch mai rivi fino a io qui.
1: Io vai con mai e mio saccadosi e mia valigia tre domande che ho letto. Una è appunto la storia del corso con quelle persone placciate, non saccentate. La seconda è che ho letto l'entic scia duldi, scia te clas, con quei tuna. Ad in terza parte vengo ad essere in Italia surprise, la vai a preparare, se c'è lustig, in te pileger, aber in Sventerlaut. Non si diamo pasco in Austria. Primo piatto, secondo piatto, piangol dolce, allora non si diamo il primo piatto, e poi hai quella storia d'amour, che hai la colpa. Lisa, lascia raccontare con quei hai capitato.
2: Hai, quei capitava ramainci, io una fatta al Gersonadi su Samorezzen, pro Pauli Stoischop, trai ons, e con 18 ons, 19, sono io tornato in Val Müstair, pro mia mamma, c'è pro mia mamma, in a città in a lavoro nella drogheria, Conrad, e scocci des, halt, hai, cus le amicizie, la, della, del Tirol del Sud, la Karin, e ella dice, dai Lisa, hai un'ora in lavinga, mai varalci. Hai, ma lei, ma, sai, sul confine, mi c'è di qua, esempio, una roba, no, vai, hai. E allora passai al confine, e scocci di essere capitana, hai visto questo grand stur, con una bella isma uniforme, con manecias albas. E veramente mi innamorai da un da tic e tac, so dice. E però io dice, noi non so, ai, io non so tagliare un cavus, ma io è altro veramente, vai a niente, mince di, vai a il caffè, tagliare un. Ora la vengo con Karin. E dice, salgo a inizio, questo carabinier, ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora, al cominciare a venire, halt, mi c'è tanto, ma c'è, al vei interesse, ma io non ho l'inclea di una tot. E allora, scuola, halt, stati scia, c'è un ses collega al Stützli, ci è cresciuto su Otto Ritsch, in Svizzera, c'è Tavalea. Con mai con Karin Schwitzertütsch. E sapeva da Karin c'è questo Gabriele, ma piaceva, insomma, c'è una fidea da fare al primo passo. E allora al dit, ma vai, non so, questo duai, l'hai ciutra se non arrivai a mettere in semmel. E allora questo tutto, lì si pro Gabriele, di tutto, ecco, lei ha creato questo Lisa. Vim be partai sul confine a bere il caffè. E allora ho detto, ma no, impossibile, quella, come, se ho scom, me ne accorto da questa roba. E allora ho detto, ma bene, io ho scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, quando scommetti bene, quella con ogni ho subito, ok. E allora Stutz gli dice, va a domandare se la vengono con te, quella è ad Asaei, io lo hai chicchi, io trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di subito da Nanala, tra le quattro plezze, mi incrusto, tagliamo, quella non vengo mai. E ho un regalo scozzo, c'è da rindrogaria, lavoro e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, sciur, grand, una bella calurcia, tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, e se sei urci, io dice, no. E io dice, sì, sì. Fece quel d'era, ormai la roba ci sapeva più ben dire. E quelle, io non ho visto che l'estate, ormai, quel d'era, scodato in schleppun.
3: Un shock,
2: quel era so shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E hanno detto, va bene. Insomma, e qua è saltito, noi ci dice un quiz Waikiki, e quella è al confine della Sarafina alla squatter. E non t'avevo dal più o dal mai, ma elve una Fiat... sospetta quella spiccinina
3: panda?
2: No, una Fiat 5, ma quella spiccina proprio una baracchissima, io avevo messo scirocco, ma ella ha detto no, c'è il va con Sesio il Waikiki, e veniamo come no, c'è qua impossibile, c'è qua il, ha detto ok, io non discuto nulla, qua ci arrivi da discutere, perché questi quattro plezzi ci arrivi da dire. E allora esce noi il Waikiki, ma è stata gentilissima, ma poi all'aperitivo, e allora verso la strada esce noi in su, ma al confine arriva alt più la squadra, e allora esce noi sul parcheggio, e allora era veramente stato un lish, ma il viaggio da Trento in su, qua sono gli stessi, bot, con le ade, bot, due ore. E lei diceva certe robe, sei stanca, e ho un clea, e ho riebi, ma tu ridi sempre, né? Ma sì, sì. E allora noi pensavamo, ah, ma qui ci sono io un gentile, proprio Madera, sono in mezzo innamorata, ma dicevo, poco a irci, io non clia da lì, lei non clia mai, ma con rier funzionava, era mai in cedune. E allora erano sul parcheggio e non venivano ad aspettare questi 10 minuti, ci arriva il confine. E allora ha detto, si è aperto il confine, ha detto, grazie mille per la bella serata, Lisa. E ci vedremo. E io ne pensavo, questo non sarà, se sono tutto. E io ne pensavo, se sono fare il primo, questo qui non funziona. E nato al tutto, non al traverso mai, e nato al dato in buccio, e noi sì, ti aspetto in drogheria domani. E sono mica ora, e sono passato al confine, e a creare quel della socioc tutta la notte. E diceva, e cominciava ormai.
1: Con sì sì?
2: Con sì sì i rier.
1: Questa era una buona partenza.
2: Avanti 38 anni. Questo era un 38 anni.
1: Allora con 20 più o meno. E se lo stavo la prima grande amore, senza di qua?
2: Hai. Sì. Questa era proprio la prima grande amore. E qua è altro cominciare. Il primo diceva di una ma. Hai allora niente mince di, allora io e altri ieri a mangiare la pizza, allora qua comincia altri una storia d'amore, e allora mi sa ma c'è di niente. E mia mamma scoccia con la mamma assume e al chance una corte, cioè qui alc non funziona, io era massa bler, da c'è la varta al Tirol del Sud. Ma la nonna aveva mai detto nulla, e allora un dì dice la mia mamma, tu esci a dire io malza, comprerai, ma porta, ne dite, hai. E c'è da scapitare era Gabriele sul confine. E ne ha detto, se non puoi più tornare, no. C'è feci. E Gabriele è proprio tagliato un gentiluomo. Ah, signora, buongiorno. Mi fa piacere conoscerla. Sono un amico di sua figlia. E ha trattato questa manecina Alba e ha dato al Mauni. E mia mamma ha innamorato da
1: la prima minuta.
2: Dalla prima minuta in Gabriele. E Gabriele, io ero veramente stutta, io non sapevo che mia mamma sa più bene in Italia, scoccia io sapevo, perché c'è la Laura Sussa Morezza, in cugino, era della servitù, e mia mamma aveva un italiano perfetto. E se noi abbiamo cominciato a tavella, scoccia nulla fosse. E da là veramente è andata a portare, e io mi sbaglio, questo è stato veramente di un'accettazione, da lunghissimo. E con questo c'è Gabriele è friulaun, il friulaun è veramente una lingua similissima al romanzo. Gabriele è in price, ter svelta romanzo. E qua è a muoz c'è il tavello romanzo.
1: Nus udin forse lo anche Gabriele è al momento grat naven, aber in la bellezza storia d'amour, Lisa, con cui sel staus introduzius e la famiglia Falkenstein acceptaus ad è un oz, naturalmente, in importante parte, per restare anche la Sisi a rir. Era qua in Paola Marc da Lisa, da Let's Temps. Also, che tipo era la Lisa, laud quals Juvensans, avon quella storia d'amour?
2: Una Sulvadia. Io non ho un altro plec con una Sulvadia. Io sono cresciuta in una famiglia da sis ufans. Io era la penultima. E non ho mai veramente tir svelta da boxer tras in pa sinistra in pa a retta, perché also più puaps co puaba. Also no eran quattro puaps e due puabas e mia mamma diceva di una na. Vos due puabas e c'è pesco quattro puaps mis insieme. Perché no eran proprio io non hai un altro plecco sul vadias. Mia sorda era forse un tacalino in papicueta. Io era un puap. Also un puap, also io non ho un altro plet. Ieri da piccina non avevano acciò un pony e io e a sella e io non avevano bleras bestias, qua era tutto. Io non avevo bler intenzione da puaps, qua erano lì più tardi, cioè io mi piaceva, avevano cominciato a piacere as puaps, ma allora dopo quasi un'altra storia. E hai un'infanzia semplice ma
1: di grande libertà.
2: Hai mi c'è casa, also mes genitori, mes bab era un cugino della Germania e desni avant cantons hai e les dare a Sussa Morezza a fare il cugino e a maridava veramente do hot mais a mia mamma e quasi veramente un Kindle d'occello dal 62 al 70 un estigni 6 Kindles e quasi veramente sveltissimo tutto, non erano una grande famiglia ma semplicissimi ad una contenza, also io non so dire semplici contenza.
1: Ok, also che tu una sventa grande libertà in belda c'ha con bia vita a quasi lui divina avanti.
2: E desisce, io allora quando avevo finito la scuola, ho detto, in Val non voglio stare, come era tutto in pama si stretto, io non ho mai fatto. E allora mi sbaglio, ho detto, tu puoi fare ciò che tu vuoi, tu puoi andare a fare un giornale, tu puoi andare a lavorare, tu puoi decidere. Noi naturalmente non abbiamo una grande libertà con i nostri genitori. E sono come mi sbaglio, ci era Elsa Vessi e Samorezza, e noi da Kindles, ecco, ci erano più piccoli, insieme era a Minchetown, pas hotel sintuarn a Jüder o far la babysitter ne ho fatto pas chefs de mes bab. Con qua Iana di Samorezza, ne ho visto Samorezza na far al Gersonadi. In a ciuf la plazza pro Pauli Toy Shop a Samorezza, nsco bottiera da vendadra da Juarez. E allora nai halt fatto questa scuola da duai tre ons, perché ci aveva fatto mo al detalhandel, da c'ha pro. E sono stati questi tre anni, Sussa Morezza, e là era un'altra Lisa, non più bella, alta, festa, e qua era rambazamba. I sono di domenica per ogni iaccia, qua sono. Durante l'emna era Sussa Morezza, e sono di domenica ogni iaccia.
1: C'è lo stato il motivo di tutti i ritornati buoni, lasciare qua Sankt Morezzi, illustre, mondane, da voi, a ritornare per in Val?
2: Prima c'è dell'87 era la mia nonna, la mamma della mia mamma, ci stava con noi in ciò, era ferma malata mes babi, mia mamma han dit, ma Lisa, non vuoi stuarne, se non, da non es plü. Io sono soletta in chai, mes bab s'avesse dit, non lasciai noa mamma soletta, ma in es prims mais, forse, forse per un non, c'è tu venis, c'è tu tuarnes, se non, non es plü, c'è tu es qui con mamma. Ne dit, ai, ok, qua non es ingin problem, si au, da arrivi sowieso da vent, also qua podai ne non far. E loro sono in alto a noi, no? Qua era dall'87, la nonna è l'una morta, ma a primis da mai, dall'87, e in novembre noi conosciamo a Gabriele, la storia ce n'è una quintava. Mm-hmm. Loro è scoperto ter un spercello.
1: E se tu stai alti, chiaro, ok, questa vez essere alti più seriosi, non era quella incetta, semplicemente in aga, marà, in che direzione che va?
2: Io non mi feva veramente mai grand in Pisa Mainz, cioè padessi essere. Io vivia un di docelli. Vede, cioè, tu dici, cioè, le mie amiche dicevano, sai, stagliamo questa frega. Mm-hmm. E hanno creato quasi al Cinandretti. E hanno detto, io non avevo veramente mai, hanno detto, la invezzer. Non so sa, la invezzer. Forse è altro gli altri, forse non è qua proprio c'è il vuo frega. E poi il mince dice che ci vengo. E dice, sì, è stato, o la drogheria, quella è ada, sono stato forse un non, e donna è muda. E non c'è la piazza sulla hoppe, in bureau. E là sono stato due giorni, l'ora era.
1: Also, un inter moment comunabile a Müstair. Allora, vedi, sono una famiglia. Also, vi è un primo buopo, Nicolas, quello di è cresciuto a Müstair.
2: Hai, Nicolas è nascito dal 95. Also, noi marità dal 93. Poi c'è noi marità in due asiadas, primo civile. Poi c'è qua eravamo con l'Italia, la Svizzera. Questa è il consolato di Venezia e per tutti i documenti. E do ogni marità dal 93. Qui appunto in Italia, e Nicolas è nato dal 95 in Svizzera. C'è un erano sul dos, però la c'è dalla Hoppe, also, il proprietario della Hoppe, il proprietario Friedrich Hoppe, venne in un'abitazione zotaint. E là il nascito Nicolas ed è stato fino al Gabriele, passato dal 99, perché non venne cominciato qui a Fabricer, e io sono stato fino al 2000. In una hoppe e sono loro come spuap in marzo del 2000 e si trasferì qui anche la nuova qui a Santa Maria la Longa giù noi ce le rozze
1: ma c'è che Nicola senza se in primis c'è senza si avete al passantau in Val e si è un restaurante si c'è di quel c'è non si del
2: a Nicola son Nicola è Nicola also Müstair oder in generale la Val o er mia famiglia con tutti i miei fratelli elva ozzamo elisio a metà via ossa elva ozzamo sul noven io verso il Friuli val su verso Müstair a chatara nona vedere c'è noi una mola nona che si preles qua a Eltavella e Romanc e hai el di son io sono tagliato ma io sono in Svizzera tutti due sì per Nicola si mince caspi c'è sprims quattro ons e la facca su scolina noi eravamo mappi e tutti i amici qua erano tutti da sì o nada da cassù also kinders da cassù dal 95
1: cosa è lui it de farlo proprio quella midada della Svizzera di Uel Friau also è il ciao è già in una causa aber lui sventro qui è già forse in altre cause cosa è questa quella midada
2: io so dire io non ho nato nessun problema per prima c'è non aveva neanche tempo da studiare. Io ero così concentrata da studiare al proprio sta bene. Mi sono contenta. Io sono contenta. L'unico che esprime mai dice a mia mamma un calcio. Perché c'era una risata da lavoro e alzo qua e alzo sta bene a ciò. Beh, perché noi non una grande ciò e la non eravamo dal tutto finita. Io ero veramente una qua con la lavoro e vedo una da studiare e no. Io sono un certo nel lavoro. E quell'on sono andato in Awast, cioè quella è da qui ed era una cialurs, ed era veramente le grandi firme, tutto sarà, mi ha scritto il curriculum, mi dice qua è sceso. E sono andato intorno per le firme a darne di a voi una laurea, e la fin da Awast del 2000 ne ho avuto una laurea per un Pro in Svizzer da Walzenhausen sul Büro. Mezzdì, poi spera a San Giovanni al Natisone. E allora era per me era quasi tutto perfetto. Io avevo veramente tutto qua c'è voi. Qua c'è ci dovrò per stare per essere contenta.
1: A te quella lavoro è di buon restau, allora qua vai stau mo in prim pass per spina vos e la vetta professionale, allora la vai song el de corso del zon di na sta dall'andrevia.
2: Sì, io sono stata in agenzia per quella firma, io avevo, non erano in otto giovani e tutti erano in collezione con la Svizzera, praticamente non avevano tanto da non tutto svizzertutto, quindi cioè, tutti erano italiani, però nasci e cresci in Svizzera e ho tornato in patria. E non avevano un super team e non vendevano praticamente per la zoppia da legno e zoppias da bureau in Austria, Germania e Svizzera. E noi praticamente al terzist per questa firma. E con questo il nostro chef era in Svizzera. Era qua veramente un dei giorni super. Also, io veramente... La Svizzera non mi manca, perché c'era una... Io ti volevo praticamente da buon'ora alla sot fino all'una ti volevo svizzertutto. E allora niente c'è, e come si può avere i romani, e come sono romani italiani. Also, il primo anno non è obler badaccia, ed era veramente una, la Svizzera era in colleazione con me.
1: Also, un mix perfetto, quasi, è lontano dalla patria. Il decorso del zonzo è lungo la Selina venire a vittire, l'età di proprio nascita di Ucao. A dosa, è di con un e di 26 anni che voi siete osa cao. E se sono da più italiana, friulana, ni appunto non in sessezza, è un spagnacolo da mondo, se si dice in una giaura, ad in una giaura, appunto 26 anni, se ne sregisce cosa qua?
2: Also, io sto a dire, also, prima di tutto, anche il cor, sono giaura, sono da mistare e non da nulla altro. Also, qua

0: Also, jeu disch ad üna, scha pa dessu sa scheglier, jeu fess da Dezember fin a Marz sua müsteir. E do, disch in primavera sta qui, però l'otuan era mo, disch ein l'otuan era mo cassu. Metà, metà. Also l'inverno si cassu, si. Perché c'è una, vien halt ien cuschis, e la naive qui a stessa sbattir su vers l'Austria, vielleicht nur ein zwei Rehr, qui a naive, ma stessa sto salti in pa col auto per tala chatter la naive. Non è la stessa naive sco cassu.
1: Also metà, metà fos più o meno ideal. Vous avez aber tout in einer Koalition mit der Wahlmüsteier. Also, vous ist es regular, mein Angadina, in Patria, Jean de Chaya.
0: Si, si. Na, nous sommes deux, fin à 13 ans, à l'année, et nous sommes in Val. Et in einer Wast, les premières deux semaines de Wast, et nous sommes à Duna, Cassu, puis de Chesco dit, nous sommes à mes frères, nous Cassu, et à ma maman, nous Cassu, mais est-ce que nous sommes physiques, nous Cassu, puis de Chesco. Quando non arrivi neanche da Mülderata, perché mi sono stessa, se val in tre semne, se vado su letto, perché c'è un lavoro che non può ir, vado su in val per ir col velo e dire a spasso, perché c'è tal plagia, perché c'è... Non c'è niente che su.
1: La Svizzera, quella vesins naturalmente è che ho trovato a Santa Maria la Longa, non è niente che si con gli auto, c'è Vesus di chiami, nostra casa è quella con la bandiera svizzera, also qua è più probabile la soletta con la bandiera svizzera, qua è 29 aul, ed è, scienze che è un po' un tour in casa, also, fece svizzera, also, qua che pertocca gli urden, la pluna lena, col millimetro esatto, il pastiet, il rasenin, cosa è questo? Il rasen, il pastiet è... Perfetto, also fech Urden, Disziplina, Strukture, Schweizer Parinaga.
0: Design, mi sono sbat più svizzera che io in quel caso. Perché lei è un perfezionista. Qua ci tocca da Dorcia e tutto del. Also l'anno metti a. Io venivo a chiudere e dici, hai, super, ma per me c'è l'erba, è ossa verde o un paio non è proprio interessante. Ma el, per lui sto a essere... Per me è in ciò che ha, in ciò che ha niente. Mi sordano, la mia struttura non è niente a ciò, io sono una città e niente a ciò, also io posso stare un giorno intero pacifico a ciò, ir a rinierti, far questo, far ciò, o ir su un bureau che su, o non ha niente a ciò, è niente a ciò, io venivo niente intorno, ma è niente a ciò.
1: Nu stai nos a cau in moment, ma nu s'han goniert. Wirkla se schat da Klampau a casa sco que tun atala Lisa. Aber i tun i dat e und autres realitats ella vetta da Lisa. A ter quei saude sco se zeti mi e na visita regulare sia Udine, aber bei aperitif, alla minus e und. Aber in Sventer laut, cosa sta al primo piatto in Tegnualti, pulpius cum bia historis ad es pi probabel un meli autres che nos vanno zanyank a un jupe da discussiona. Per forza sarà giù quel capito d'amore. Dai una canzone che sotto strehesce quella storia d'amore.
0: Also, hai una canzone che mi piace a bocca bain, also es da Irama, ovunque tu sia, ci desi una canzone d'amore veramente, non gli osa proprio amore per l'uomo stesso, però in amore le altre persone ci non sono più, e desi una canzone bellissima, cioè a me piace benissimo. E se poi quella canzone veramente è colir, non gli è con l'amore, con un le, ovunque tu sia. E se tu dalle quella canzone, forse inclias.

0: Bimbe, bimbe, dove siete? Andiamo, andiamo, bimbe. Blairs dice, ma tu non esci dal tuo centro. Ma dice, ma ho succiuto niente. Quelle sono intelligenti. Per me sono belle. E ti danno un uovo, che è mai scientifico, ma uovo. Io non mi innamorato con queste zialine, c'è la vagina, dice ad una, lì si è la spilla da vento, quella spizza, niente, la smetta da cella, va, ne dite, no. Ma lascia qui per piacere, perché c'è io c'è una resta, io vi ignoro e te la do niente. Io se si, quest'anno si da quattro mesi, ci sono da questa volta verso me, e appunto tre zialine sono er da mia sora, ci è morta avanti un mese e mezzo, e hanno trasmesso insieme con Celles, e io vengo ad un'ora, buon'ora, e erano mezz'ora, c'è un'occasione, a dar cornflakes, e le sono niente cornflakes, io compro cornflakes per palelles, e c'è una altra resta, clappano per quelle. Io te le sclom, halt, mince di, e le...
1: Also nous essen nous a odado en ton quei grand courtin que circumdeixa la tia, con quei rasenin perfecta la inglesa, con mince crap ben d'osta, appunto nous essen la Lisa que con quella boxa cornflakes a vus num nas elas le ragazze.
0: Le ragazze e autales clom bimbe, ci vuol dir bambine, bimbe in diminutiv. E io ho bimbe e ella svegna con ciaunins.
1: Lui finge a proprio ciaunins, qua venza un blidau da di, della famiglia Falkenstein, a cui è sempre importante, Falkenstein Nin, vai usa emprio, perché gli uomini non Nin, denton Lisa, ha un gadina sul nome di Falkenstein.
0: Quel tegni per tutta mia vita, quel non duni da vento.
1: A tra quella famiglia tocca eba saude anche il ciaunin, a Kita, che ha cao, a quella... Weiss us dete mi quai usa vestirz von.
0: Quais mestirz kindel, quel tocca pro noi. E esce, l'ers non vuole andare quai, ma è la dorma, come è di let. Io pa spes. Ma i dei salti scia.
1: Ok, se mi rendete che a chi te faccio, non smente le bimbe.
0: Guardate, guardate, bimbe. Siete.
1: Also quelle è nostra, quelle è nostra da Cellavart, della Saif?
0: Hai da Cellavart, sono ma elle ma cagnoscia ne vengono al scuo, appunto scuo c'è un inz, e elle sono niente cornflakes. Ma in nota maglia, mince, non le ho tutte, cioè tutte certe robe non hanno neanche niente, e snopano totale. E ma ci sono in patria.
1: Also quais deplicamo in animal da nütz, nutztier, quais per vus depli?
0: Hai, per mai, also, per mai. Perché c'è mia figlia Selina, non te la svo, dice di una, quelle sono trides, quelle non mi plagen, mamma non le mette in nos niert la zialina. Zia ha detto, che tu non esci più qui, che tu esci da vent, che tu esci all'oro tro, e io mi già visto una bella ciaina da legno, con mie quattro aline.
1: Qua viene ad essere in progetto?
0: Qua è in progetto, sì. In mia casa. Quello non è un luogo.
1: Adesso scusate in via Scurtin a Santa Maria la Longa, adie, da Dacca, idilla totale. Adesso qua hai osso in tiara. Adesso stai a mettere avanti qua per quel zaccia?
0: No, qui è quattisce. Ma se noi siamo veramente al comandamento del comune, quasi un comune attraverso la Lunga e per cui hai il nome Santa Maria la Lunga, perché ci dice un comune lungo, però quet. Noi escono in 20 minuti escono su in centro, a Udine, noi escono a 5 minuti con l'auto da Palmanova e a 20 minuti da Trieste, also praticamente un triangolo.
1: Allora mai è regolare, mai invece dice mi, bu? Also se meinst du Udine?
0: Se Udine, io non ero mai regolare, ma io ho subito, perché c'è 23 anni da Slemna a Noder, a fare acqua fitness, e allora sono su Botisce, e alla 6-7 ore sono a fare acqua fitness.
1: Also, fa setzni da istruzione da acqua fitness?
0: No, io non faccio magistra, no, qua in Uglia. No, io faccio, da 11 giorni faccio qua in una plagia e io sto bene e a buon'ora bozza, sai la forza, e dici, qua mi giorni, di tutto quattini, allora... Alci bea, also, e überhaupt io sto niente, io dopo quel momento per me soletta, io vengo su, io vengo con l'auto,
2: jeu met musica bonora ed es flott.
1: Antas fan yoga, Lisa fa aqua.
2: Qua fitness, ha, e trai quarts d'ora con musica folle pulle. No, no, quai dovri, quai dovri. Mi c'è ta un dovri, quai les dice, ma tu non esci al tuo cente. Ose, ci arriva quai, jastun su las cinci, veni ori donau a specials, e ciutto dal ciaun, e l'ora vers las seis main un quarts, un iau davanti, las seis, seis i desci, un iau cassu, e ut a metter io las attrezz, da cui stau qua fitness, ainti l'aua, alla magistra, e qua è tutto pacifico fino a là, e l'ora appena c'è la metta la musica, qua è una appena solvati a scoiau, e l'ora qua è 45 minuti folle pulle, c'è venuta a scoi una tomata.
1: Ma a Berlusa il power o di essere buono?
2: E l'ora sono ora mai tutto di flotti a sto un bain, c'è una venuta e sono nara. E agitava.
1: Ose che una donna plein power, ad ose va un prudente conoscere il uomo, il Gabriele, che ose gatto una ven, perché piuttosto ebbe il rossaival, ad ose contrasti.
2: Non sono due contrasti. I nostri kinder sono precisi le stesse. Il pop è piuttosto pacifico, scosso il bap, e Selina è a cifra al tot.
3: Ardient vif della mamma.
2: Da là, e mia mamma dice, tutto daesh.
1: Che vuol dire tu daesh?
2: Vede, c'è, hai, il ciao dur. Il ciao dur è il ciao tu daesh. Cioè, qua, i dice, c'è il ciao tu daesh. E qua mia mamma dice, al tozzo, ma dice, tu daesh ciuna.
1: Gut, also las gallinas, al aquafit es fet important, al chaun es fet important, la familia sowieso. Wenn sam li down sich Elisa.
2: Star Pacific, esser contente star Pacific, rier più i da un detto italiano, ogni giorno senza sorriso è un giorno perso. Io credo quasi azzeccato.
1: A qual ben vivius?
2: Qual ben vivi, hai. E da se io dici, cioè tu dici, ma non è proprio ninguna voglia, io sono narra, io sono forse ertenina, dici così, un come somma, con skins, cioè dici, io dici, ma chi se ne frega? Invece un ris, e allora passi tutto.
1: Ose lì, all'uostro anniversario, c'è un conto Jones, che fa l'età con Lisa?
2: Oh, ma non frega niente. Mia figlia dice, mi dice, mamma, tu stessa forse da data un po' a te, età. Per questo c'è sogno, sono piuttosto una maschiaccia. Ma allora dice, la dire, ma mi dice, dice, ma questo, per esempio, è una roba da mia figlia. Io dico, mamma, adattati. Hai, ma gli stessi. Io sono contenta. Fin quando ci sta bene, si è sfitti, non ha nessuna malattia e dolore, vai l'età è la stessa, non quinta, è un numero.
1: Se Gabriele è da più passa di agenza alla pensione, sco anterior carabiniere, al confine, anche se vi vuoi più bello, ed è ancora altri motivi, voi lo vorreste di un gadino? C'è plans alla Lisa per il prossimo anno? Dai che ho un plan?
2: Non c'è di cosa il vino. Mince di io non avevo mai nessun plan, also se mi schinde sto bene, tu questo c'è io naien sto bene per me è qua ok, also plans nessun, qua ci vieni è buon.
1: Ma la lavoro qual la resta?
2: Mia lavoro. Sì, io vieni a lavoro, io fino alla pensione, io arrivo a lavoro, io lavoro 5 ore al dì, do mezz'dì dalla trais fino alla sottosera, da lunedì fino a venerdì, e qua qua vai sei svegli per via, veramente è tutta buon'ora, tutto il tempo per mai savess. E qui è promai a c'è, in Pasqua in hotel. Perché c'è mia figlia, è figlia del mondo. E mio figlio va e viene, ma è più c'è il vegna c'è, mince due dici c'è la libera, vegna la c'è. Io saremo con Marusa. E praticamente quasi una scuola in hotel, noi una e allora mia figlia, mamma, oggi vengo a dormire, questa mida, oggi vengo questa, mamma, oggi fai questa, mamma, oggi vieni qua a mangiare pizza, tutti insieme là qua, un hotel aperto. Ossia sono i grandi, una 31 anni e Selina 23, il mio figlio più probabile, curcio il tuorno, ha l'intenzione o da far qui un toccia tacer pro, o da comprare un toccia Elsa aveva speciale una ditta di una piglia tu questi per non massa grande e noi abbiamo un'abitazione più piccola. Qua si stava tutto il scocci vengono, in tanto che c'è il tuorno, non c'è ciò che fare.
1: A forse non c'è una nonna, Lisa?
2: Qua è veramente super. Qua è veramente, sono circa sulla via buona, e spettano un po' più, anzi, erano giù blinz, e non è stata buona fine, è un pers, ma non speriamo, alzo ci desse, prossima maggio. Io non domando più, ma io spero.
1: Allora, Lisa fu prontissima.
2: Io non ho detto. Io non ho detto, io voglio bene, ir ad acqua fitness, qua io voglio ir. E do alla ora stuni, altir, ma schlute, poi io voglio da ir alla ora, voglio da ir a far festa, io tengo al kind, qua non è nessun problema.
1: Also, lo tenien del spolis che funziona. Grazie. C'è che è naturalmente speciale che ho, oso con quella bellezza ciel della sera, hai. Noi siamo in la regione del Friul, del Friaul, Venezia, Giulia.
2: Giulia. Sono quattro province, qua è Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
1: A Debe, sono quella specialità del Friul, del Friaul, sono qua Cincenza, conosci la capitale culturale del Friaul, qua è Udine. Allora, integrando il Gabriele, quasi. Allora, vanno a fare anche in pinche episodio la sorpresa, finendo a Udine.
2: Okay,
1: per fare la rampa, sì, il Friaul, dai la musica che ha in piazza, che è un po' più speciale.
2: Allora, la imna Friulauna, in Friulauna, c'è un'altra. Io credo che tre giovani sono bellissimi, per me è bellissimo, scosso proprio. Perché c'è un inclieto tutto il piede, ma neanche un inclieto tutto il piede, ma per noi romani non è difficile. Ci, dai che la bella canzone inclieto tutto.

0: A svent l'himni del Friaul vende gen permets che nos mondien propi è la capitala culturale del Friaul, quei che hai Udine.
1: Ai, dal Friaul.
0: Dal Friaul.
1: Noi, dalla regione esi Trieste, design. Dal Friuli Venezia Giulia es Trieste, ma dal Friaul esi Udine. Ai.
0: Vos udis, io vai osa agli experts per mai, osa venza Gabriele, agli om, il motiv de coca Lisa ha insomma secentada di ucau. Gabriele, ai Orions, oi... Nus... Ai, vos scheint so m'integrer sunner als Zenz.
2: Da pare scoce noi in marida, scopa las nozes.
0: Francesco, un simbol d'usura.
1: Ai, grazie.
0: Also, cau alla El Friaul, a esi domenica, a poco tuni, messa, non si va in aibo, a bonus si ponin. Nus es un sventel himni, vain se dic nus monia, nus a un gadà, però si ad Udine, qua vain se fac, ier sera. Aber, nus era massa marsch, smemia de jütels. Però un fa intervista, se schreik nus vain spustau l'intervista osa si in domenica. Also sind unser Kau boa Udine, wo bei einem Lüg tot speziell. Aber kau war ja so ein Experte, kau kumai Gabriele, ein Om, da Lisa. Sa sind ja zwei, drei Plätze da kau Lüg, da kau Lö. Tja, ist kau speziell. Nur es muss so.
1: Ma da qui lei, a quella es la seconda Roma dera per as romans, a so più bot, avan 2 milioni, crei, a so circa. Ed era la seconda Roma, quis era un lieu important per il commercio ed era per la base, so, per i cristiani, sai? C'è da qui e signora tutta la baselgia da cristiani, si sia.
0: In la Balezia, Baselgia, Basilica, che Lisa ha già visitato, ha visitato, ha integrato il suo sentimento, scoda di essere mistero, è la classe.
2: E sono male a fresco. Zadeš je fresh, so malo mokra kot da mištajer. Haj, ima če te empača. Idem papi grond, ma išli so mali. Ima onkaz mozaik sal da mištajer, kuj je suni, ima kaj la bazelja da mištajer je pina bela.
0: Natural, maj. Oza vajn zadeč, pa la dovoza partlen za en te, ki di škurer del Friaul. Ne, a kao esti Gabriele, naturalmente, gli expert. Še nu zesen el Friaul, a le parallèle entre le Friaul et le Grigion, entre le Romanche et le Frulan. Quoi est-ce de faire avec les romans que nous sommes encore? Latina?
1: Ai, appunto, quella è una lingua dal ladino, non deriva in nu, qui dal Friaul, al Grigion, la Valbadia dal Sud Tirol, deriva da quella lingua, dal ladino, appunto. E quella è diretta una lingua, non hai un dizionario, hai una scrittura, c'è sapò, e certi splets vels sono gli stessi bot.
0: Vaisen per esempio, due o tre splets che sono fecci? Simils, che sono fecci.
1: Per esempio, l'esdun, il cucchiaio in italiano, in romanza, sopra, mustai, disegni, questi sono sdun. No, disegni sedon. Ater.
0: Lugia nel cedun.
1: Ah, hai, appunto. Hai, no, le sedon, appunto.
0: Io vai per quella devosa parte, c'è una parte più ludica, tre cartine. A forza, schnus vulvin luntun con las cartinas, ai questo punto di partenza per integ discutere sul Friaul la vita in Italia. Gabriele, vuole nega
1: River.
0: Riverina. Oh,
1: mamma mia. Hai giusta. Io non ho giusta perso. So ce l'è morta mia mamma avanti un mese e mezzo. Hai, mamma mia. Ma no, non è, noi siamo italiani, ma ai, l'Italia è sgronda, disegni. Noi siamo un po', blessed italiani, non conosciamo neanche il Friaul. Se tu dici a Udine, in Trentino o in Veneto, quello è il Friaul. Ai, ma non per noi è lo stesso, noi siamo un po' una regione da confine. Ai, qui è di spera la Slovenia, 20 km, l'Austria, da qui è 100 km, un'ora d'auto. Allora noi siamo usati un po' con Ausländer, disegni. Erda da noi bella ora.
0: A c'è conseguenza per la mentalità di quelli del Friaul? C'è di in il resto dell'Italia su quelli del Friaul?
1: Ma questi dicono che sono stuarnuti, se non bevaini e basta, ma quello non è svaira.
0: Quelle Gabriele Baiba Buschlu.
1: No, appunto. Avevano 30 anni, disegni sono di sé. Voi siete scomontanari, tutti chiusi. Ai, però ci dicono che cura se tu veni in Friaul, do se ti accettano e allora è la buona li ha d'accordo, appunto. Scomo stai, eh? Per quai, per mai.
2: Nos venen due cartine, Lisa, la prossima okay. HST, Volver.
3: Mai a per questo, sì. Tutto bene.
2: E si tutto bene qui?
3: Tutto bene. Io sono contenta. Io sto, se io vengo tutto bene, io sono contenta. Io sto niente, tutto bene.
2: Politica mai ni della situazione, della lavoro, della demografia, della popolazione, della migrazione. Questi sono tutti i temi che sono il resto dell'Europa è un tema. Come si là? Come ci là? Tutto bene.
1: Ma tutto bene, se non vedi la nostra famiglia, tutto bene, benissimo, anzi, per quai. Ma la situazione non è proprio, dice, boom, sco dappertutto, veramente, sai, appunto, c'è un problema dall'Europa, io non sono un blair per la politica, quel c'è non, in non è da essere, perché è stato disinteresse dalla società, appunto, ma io sono in pensione, allora io batto un po' per la mia famiglia e basta, io sono un po' egoista. Vengo un po' più veglino, un po' più egoista.
2: Ma Lisa, ci sono le tematiche che datano da discutere? Dai, Penina.
3: Hai, also, già in do al Covid, hai tanta immigrazione. Also, io mi da bocca, giusto in città. Il suo Udine, ma era veramente piuttosto pacifico questo, ma adesso ogni bocca è tutto più privilusi, e a mio dablere, con la loro in sé non è semplice da chattare una buona lavoro, also, e sono già un blere agli auto già senza lavoro.
2: In davosa, ultima carta, quale scienza fa Lisa?
3: La dolce vita. La dolce vita. No, io posso stare a mobile, also, non è da plogere.
1: No,
3: è un ritz, ma non è un contento. Also, per me, la dolce vita è essere contenti, stare su, vincere e avere un lavoro. Lì stesso, la dolce vita, per stare a cia e far nulla, è ben lunga russa. Per me è più questa lunga russa. Also, la dolce vita per me è avere altro da fare e essere contenti.
2: A te as quintac ti vas un gadina a lavorare, ti lasses un lavorare fino alla pensione. Questo di navarsi dire in motivo finanziario, a breve psquins dalda, ai quaienzi che ti fas qua tu di end.
3: Also, in sé la laur, in sé è una laur. Però avere il contatto con le persone in sé, io ho lavorato in una grande firma di un corriere, ce l'ha un. Io creo 25 fino a 30 nazionalità senti, e tu da ci far conoscere un montone gli auto e qua è interessante, qua è per me bello, tu puoi tavellare, tu puoi domandare, tu puoi teiclare, tu puoi venire a savare le robe, cioè tu dici ma quella cultura è totale al chatter, e qua è interessante e loro qua è automatico dalla loro ci non è farsi ci beve in qua al flot.
1: Ma la dolce vita, io non ho ciuffa mustai la dolce vita, appunto.
2: al om del Friaul che accetta la dolce vita a mustai. A quai osa son gliati 37
3: ons. Noi siamo 38 ons in semmel e 33 ons marida.
2: Ok, a per finire il misteri di questa lei, di quella 37 ons essere in semmel. C'è il misteri? Il segreto.
3: Puoi dirsi in italiano? Ogni tanto mandarlo anche in quel paese.
2: Allora, Micheton è tra mettere la gina, Gesnus, tra mettere la gina.
3: Proprio bene.
1: Scotto tutto la speranza, c'è del sbun, mi c'è tanto di sbun, mi c'è tanto di nas, ma hai. No, io sono contentissimo, perché noi hai veramente dolce vita, appunto. Noi hai tutto, hai i tuoi kinder, ci sono i sounds, la prima roba, ed è tutta la famiglia, ne vai in avanti, se vai in velsa, allora mi sa sto passare, nessuno non resta su questo mondo. Ma se no, tu, non è tutto in ordine, merca sua mustare, io ho la seconda famiglia, appunto, a mustare. Quello puoi dire, direct, adesso, seri proprio, dai.
2: Lui sono finito quella anti-rura, buon manco di una musica da mustare. Co dici se io te ne niente per Furlan?
1: Io ti vuoi ben.
2: Io ti vuoi ben. Io vado un gran piacere da essere venuto a Speresvi, da un cook in vostra vita
0: esce in una chalur infernale. Noi siamo a Cavinte, che è un briva da quei balletti a Liu, che va a fare qua o da Viert. Io le dico grazie, grazie a tutti. Lisa, a Gabriele, a tutta la famiglia, che va a venire per Svia, che è stata a Scia Verz, a Divisio il B, il Bun, a lui stesso, malgrado tutto bene, malgrado mamma mia, ora avuto una dolce vita per tutti gli anni che vengono.
1: Grazie a te e a tutta la redazione da RTR. Io ci ho cominciato, adesso ho cominciato ad una, da più io ho cominciato. Al
3: telesguardo.
1: Al telesguardo.
3: Contrasto.
1: Contrasto, quel romanzo appunto. Invece ho cominciato in clea tutta.
0: Adesso le ho cominciato per me un mix di romanzo. Oggi vado a fare un mix freestyle su Silvan, Jauer, Cielo e Dina. Ma, io sono la prima su Silvana, Gabriele.
1: Io non conosco appunto tutta la Grislung.
3: Ma ora in emna, io credo che ho rivisto il bambino di Tinclier.
0: Ok.
3: E forse è davvero.
0: La cultura del bus è sempre stata conseguente, ma poi è greff, se non viene ricevuto a sci cordiale. Grazie per il fichione, Esa?
3: Grazie a te.
1: Io vedo il sient.

La saira der RTR. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktur da musica, Dominik Pohle.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benveni. Culla gronda part talas vischnunkas grischunas vai finanzial mein bein. Genef talas vain las pigrondas an giu il 2024 da plei entradas che expensas. Aber buma las pigrondas san esser contenzas o cionta dalas cien vischnunkas grischunas astian taxal lor finanzas sco en in bien stan. Tut auter gebein van momentan las vicentas e la obere gasse a Cuera. Per qualche gran plazzale impedesce per parte che clientela e turisti anflano insomma l'entrada delle sficientes, contemplare da quelle con entrate che in per 30 toccan sia 80% più basse, scusi tau. Oggi in possessore e possessore delle sficientes e abitanti si incontrai con rappresentanti del mercato. Bainan quel sincerau da le migliorare il management, conzon la signalizzazione, in la recompensazione in forma de denes an els dentons claus, per quaca la base legale meunchi. L'ovra a Tomara Beznau producesce puspai cum pleina main. Tenor il concern d'energia Axpo main il Lara, ca sferdenta ils reactors, puspai au a frescia a vonda. Avon in Mainz erano ils dus reactors ni deactivai, sönter ca la temperatura da l'ara era s'augmentada sin varga 21 graz. Ils incendis duaul in Francia ad in Spagna furiescem vin avon. Bain segi la situaziun e la viginonza da Bordeaux sa stabilizada la notch vargada, sot controlla segi il fiug d'Anton Eumbog. Las flommas e mai plei 15 kilometers avon il Marcao. Tenor il presidente da quel ven la lieut d'Anton Bu evacuada. Ad in Spagna vale una dena il stadi d'urgenza e les regiuns intorno Madrid a Davila. Donda mia vart, eu gia vigel in abiala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Scouvrides. Musica non-stop.

musica per l'Inescadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tutti.

Musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q io vau di nom, mi batti il cor si spert. Legria va in tocca insom, come è tra il giovane vert. Adina Q io vese l'inel, tiu egl, carina e clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q io vau del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culmè.

Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il di es strus cha tu sto scridar e vules gent ter ceu in avo tornar.